0: Fred e Palma, Anita e Mischilla, la testa gira. Il finale dei mattinieri, questa, ricordate, Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Leti, ogni mattina a 5-7, l'attualità della nostra missione, leggevamo di questo studio. Insomma, chi è ritardatario non è, insomma, non lo fa per colpa sua, i ritardatari, le ritardatarie, perché ce l'abbiamo nel DNA, ce l'abbiamo dentro, capito? È una cosa che non viene fatta apposta. Come siete messi?
1: Buongiorno, Maria Gallarate, segno zodiacale vergine, io perennemente in anticipo, sono in anticipo comunque puntuale. Mio marito invece è un ritardatario cronico, quelle poche volte che riesco ad averlo pronto in orario, immancabilmente gli scappa la cacca. Quindi arriviamo in ritardo.
2: Mamma, che mi hai fatto, guarda, mi hai aperto un mondo di ricordi. Vabbè,
3: buongiorno Max, buongiorno Lali. Fabrizio da Bari. Io sono sempre in ritardo. Io a me mi danno un orario e faccio sempre tardi,
0: ma ragazzi, nel DNA,
2: uscire un pochino
0: tranquillo.
2: Prima no.
4: Buongiorno Kiss Kiss.
2: Ciao.
4: Io per andare al lavoro ho un'ora di viaggio. Mentre stavo guidando ho dimenticato che stavo andando al lavoro.
0: Dove sto andando? Capitano, ogni tanto che a me. Dove sto andando che non mi ricordo.
2: Questo è quando fai una cosa sempre.
3: Buongiorno Massimieri.
2: Ciao.
3: Sono Massimo di Surbo, provincia di Lecce. Allora, io vado sempre al massimo, ma puntualmente in ritardo.
0: Vedi, ci sono, ragazzi.
5: Max, la Lady, buongiorno.
2: Ciao.
5: Secondo me, io sono molto preciso sempre gli appuntamenti, però.
2: Però?
5: La precisione fa parte di ordine.
0: E quindi chi è disordinato è ritardatario.
2: Ma non è vero.
4: Buongiorno, a tutti.
2: Ciao.
4: Siete numero uno mattinieri. Lady, ma tu non fai mai tardi. Sei sempre precisa.
2: Sì.
4: Non sbagli mai.
2: No, sbaglio.
4: Mamma mia, tu sei una lagna, sorella.
0: Ah, hai capito?
2: Cioè, fammi capire, sono una lagna perché porto
0: noiosa.
2: Rispetto, sono noiosa.
0: Vabbè, ragazzi, torniamo in onda stasera, eccezionalmente, che non c'è la nostra amica Rita Mazzo. Stasera 19:21 parliamo molto meno, promesso, però, dai.
2: Sì, con Max e la
0: lagnosa. Tra poco Pippo Pelosciò con Pippo Adriana. Vi lasciamo con Tina Turner, grazie alla regia.
2: Pica!

0: anche, c'è il momento dance subito, tra poco,
1: tra Adriana, poco, tra
0: sei
1: poco.
0: Pronta a ballare, anche lo stivale già aperto.
1: Lo stivale estivo, Pippo,
0: mamma
1: stamattina.
0: Mia, ragazzi. Va bene.
1: Allora, sono le 6:57, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Antonio Mercurio per tutte le news, a tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Volodymyr Zelensky propone un incontro a Putin per provare a chiudere la guerra tra Ucraina e Russia. In una lettera aperta, il presidente ucraino chiede che i negoziati partano dall'attuale situazione sulla linea del fronte e siano accompagnati da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Mosca conferma di aver ricevuto la lettera, ma le posizioni restano distanti. Per il Cremlino una tregua non è condizione indispensabile per trattare e qualunque negoziato deve partire dalle premesse di Anchorage. Medio Oriente resta fragile, la tregua tra Israele e Libano sbolla, respinge il cessato il fuoco senza il ritiro delle truppe israeliane, mentre Tel Aviv prosegue le operazioni nel sud del paese. Un casco blu serbo dell'Unifil è morto per le ferite di un colpo di mortaio che ha raggiunto una postazione a Marja Yun. Israele accusa Hezbollah, ma la missione ONU ha aperto un'indagine sull'origine dell'attacco. Sul fronte iraniano Donald Trump si dice pronto a incontrare la guida suprema Khamenei se questo agevolasse un accordo con Teheran, e su Zelensky e Putin il tycoon è netto: sarei felice se si incontrassero. Veniamo in Italia. Il presidente della Repubblica Mattarella non rivaluterà la grazia concessa a Nicole Minetti. Dopo le nuove verifiche della Procura Generale di Milano, il Quirinale prende atto dell'esito degli accertamenti e ricorda che il capo dello Stato da 11 anni a questa parte concede la grazia sulla base dell'istruttoria e dei pareri degli organi giudiziari competenti, senza valutazioni estranee al procedimento. E anche per il ministro della Giustizia Nordio il caso è chiuso. Primo via libera della Camera la legge delega sul nucleare sostenibile, con 155 sì, 86 no e 8 astenuti. Il testo, promosso dal ministro dell'Ambiente Pichetto Frattin, passa ora al Senato. Il governo punta a chiudere l'iter prima della pausa estiva, così da varare i decreti attuativi entro fine anno. La delega riguarda produzione di energia nucleare, ricerca sulla fusione e gestione dei rifiuti radioattivi. Per Pichetto è una scelta utile a sicurezza energetica e decarbonizzazione, mentre le opposizioni contestano costi e tempi. Archiviata l'inchiesta di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 93. Per il GIP non vi sono elementi concreti di contatti diretti o rapporti tra Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri per conto di Silvio Berlusconi. La DDA fiorentina ipotizzava che Dell'Utri avesse istigato le stragi il boss Graviano. Dopo decenni di indagini e processi, spazzata via ogni ombra, commenta Giorgia Meloni. Il decreto di archiviazione risale al 15 gennaio. Stupisce che si sia saputo solo dopo 5 mesi l'amarezza di Marina Berlusconi. La cronaca: il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 trentunenni pakistani accusati della morte dei 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero lamentate infatti con i caporali perché costretti a vivere in 10 in una stanza. Lo sport: tennis, Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano campioni di doppio misto al Roland Garros, battuta in finale la coppia Dabrowski-King. Questa sera sul Philippe Chatrier, semifinale tutta italiana nel singolare maschile tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Mencik. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

0: tutta la concorrenza.
1: Eccomi.
0: Una donna che ogni sabato fracassa le palle agli ascoltatori. È con noi Adriana Petro.
1: Adriana Petro, eccomi qua.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Pippo, buongiorno a tutti.
0: Complimenti,
1: voi.
0: Complimenti, abbatti, distruggi, fracassi. Fai proprio terra bruciata.
1: Terra bruciata, meno male. Meno male. Dai che si parte.

0: causa occhio di pernice. Stamattina Adriana si presenta
1: con
0: degli
1: stivali
0: aperti.
1: Allora ho detto: guarda, ho gli stivali estivi. E Pippo mi fa: ah, li hai bucati?
0: Sì, perché
1: gli stivali
0: sono gli stessi che avevi ieri, ma c'hanno un buco davanti.
2: Anche io pensavo fossero gli stessi, però.
0: Esattamente.
1: Perché l'avevo bucati davanti?
0: Esatto, per l'occhio di pernice, per il problema che hai a piede, che ti fa male l'occhio di pernice.
1: E invece l'occhio nero come va?
0: Chi ce l'ha?
1: Quello che ti farò tra poco,
0: Allora, attenzione, perché adesso vogliamo tanti messaggi, vediamo.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: la prima
1: sì.
0: volta che facciamo alle 7:03 il momento dance.
1: È una sperimentazione.
0: È una sperimentazione, voi

0: questore straordinario.
1: Vero,
0: ragazzi, sto per andare a scuola l'ultimo giorno.
1: Sì, è vero.
0: DJ.
2: Dai, yeah.
1: Un bacio a tutti gli studenti, oggi è l'ultimo

0: Buongiorno Radio Kiss Kiss, che carica stamattina ragazzi, grazie, ci voleva proprio.
1: Dai che inizia il weekend, buongiorno.
2: Ciao Pippo, ciao Adriana, Cinzia da Peccioli.
1: Ciao Cinzia.

0: È venerdì!
1: Prego, dovete farlo tutti i venerdì, sembra già che sia sabato sera.
2: Si sono staccate le cuffie.
3: Dimenticavo. Radio Kiss Kiss, patrimonio dell'UNESCO.
0: Bravo!
2: Grazie! Tu grazie figlio!
0: Un cretino! Buongiorno, sono le 7:00.

0: Ah.
1: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Buongiorno.
1: Ma perché
2: buongiorno.
1: Non lo fate tutte le mattine questo momento dance?
2: Ma noi lo facciamo ogni venerdì, solo abbiamo anticipato stavolta.
3: No, lui lo vorrebbe tutte le mattine.
2: Ah, tutti i giorni.
3: Popo!
2: Arriva Lana, la regina.

0: ragazzi.
1: Bello, ci ha fatto veramente bene. Caffè e momento dance stamattina.
0: Bellissimo.
1: Allora, grazie a tutti quelli che già hanno partecipato e ci hanno già scritto al 347 490 0042.

0: lui dice sembra quasi Cavana.
1: Cavana, invece è Cabana. Bravo Irama, bravo.
0: Allora Adriana, noi la mattina siamo qui anche per svegliare gli ascoltatori, no? La prima cosa l'abbiamo fatta. Io ho urlato pure che adesso
1: abbiamo ballato, abbiamo fatto un po' di risveglio muscolare, abbiamo ballato, cantato.
0: Io direi che è il momento, diciamo, per accomodarci un po' e magari prendere un caffè. Ti va di prendere un caffè? Te lo posso offrire un caffè?
1: Ma certo, stai scherzando?
0: Sì.
1: È l'unica bevanda che ti fa passare da zombie a essere umano in pochissimo tempo.
0: A me proprio fa un effetto straordinario.
1: Fa un effetto subito, immediato.
0: La mattina per me non parte senza il caffè, senza un buon caffè. Ci sono piaceri che meritano di essere condivisi, come per esempio il primo caffè del mattino. Una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, il caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
4: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
5: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Pool. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Alla ricerca della qualità.
9: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
10: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Come la burrata Saper di Sapori, il meglio di Selex da 125 grammi. Per tutto giugno, con spesa difesa a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con isolamento. Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.

0: prova a fare un esercizio, va bene? Pensa un attimo. Se ti fossi svegliata uomo stamattina, la prima cosa che avresti fatto o pensato?
1: Avrei mollato la borsa.
0: Veramente?
1: Io esco sempre, hai visto, no? La mia bag piena, zeppa di cose. Ah. Sicuramente sarei uscita senza trucco, senza preoccuparmi della piega, sarei arrivata in radio alle 5.
0: Ecco.
1: Alle 5.
0: Perfetto.
1: E invece tu? Se ti fossi svegliato donna?
0: Se mi fossi svegliato donna, sarei venuto qui in radio.
1: Mm-hmm.
0: E avrei preso pica a borsettate. Grazia! Omenien! Sinacchia! Tenei! C'è cheese!
1: Però esatto. La borsetta l'hai recuperata.
2: Lo puoi fare anche da uomo comunque.
1: Anche da uomo lo puoi fare.
0: Ma non con questo tono. Magari è disgraziato. C'è
1: allora,
0: ucciso.
1: Allora, domanda.
0: Ommo de niente. Fai schifo. Sina chiavaca. Così.
1: Sta bene la borsettina.
0: È la, è la borsettina di Anna Chiara.
1: È una pochettina, una bag, diciamo, abbastanza
0: la quale
1: piccola.
0: Chiediamo allora, agli italiani intanto, sì, pensateci un attimo. Se vi foste svegliati uomo, se siete donne, e donne se siete uomini, qual è la prima cosa che avreste fatto stamattina, sinceramente?
1: Per 24 ore avete la possibilità di svegliarvi in un altro corpo, del sesso opposto.
0: Ecco.
1: Qual è la prima cosa che fareste o la prima curiosità che vi togliereste, ok?
0: Ok, 347-490-0042, mandate i messaggi adesso subito così li sentiamo in tempo reale, va bene? Mandateci un WhatsApp audio, tu donna che magari pensi per un attimo se fossi stata uomo stamattina, cosa
1: ti svegli
0: avresti
1: uomo
0: fatto?
1: Stamattina, tu uomo ti svegli donna stamattina.
0: Tu, esattamente.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
3: Adriana sicuramente non avrebbe messo gli stivali estivi.
1: Bravo.
0: Uno proprio.
1: Come ti permetti? Come ti permetti tu che non capisci niente di moda? Abbattetelo questo ascoltatore. Abbattetelo, ti devi svegliare scarafaggio
0: Peppino,
1: stamattina.
0: Adriano ha messo lo stivale col ditone che fuoriesce.
1: È meraviglioso. Voi certe cose non le capite. Vedi, io devo combattere con gli uomini che pensano che stamattina io abbia bucato.
0: Allora, stanno arrivando
1: stivali.
0: Già i messaggi.
1: Vai, vai.
4: Se fossi nata uomo, penso che la
0: svegliata
4: prima cosa che avrei fatto sarebbe stata quella di grattarmi le parti intime.
0: Grattarsi le palle, ma sì.
4: Ci sono un neurone che gira a vuoto comunque.
1: Una grande stima e fiducia nell'essere
5: io
1: maschile.
5: Io proverei come fare la pipì in piedi. Ciao, Iovi.
0: Allora,
1: il primo
0: pensiero, se stamattina ti svegliassi del sesso opposto che sei, diciamo, cosa faresti?
1: Mm-hmm.
0: Quindi se sei maschio, cosa faresti se stamattina ti svegliassi donna? E cosa faresti
1: e
0: se sei donna e stamattina ti svegliassi uomo? 347-490-0042. Stanno arrivando già un mare di messaggi dei nostri ascoltatori,
1: Grazie, dai,
0: li
1: ci
0: abbiamo
1: divertiamo.
0: Svegliati tutti.
1: Beh,
0: con
1: ci
0: il caffè e il momento dance, vai.
1: Arriva J-Lo, Let's Get Loud.
6: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata.

0: Let's get loud. La canzone di Jennifer Lopez ci introduce a Giulia.
1: Ciao,
0: o
1: Giulia.
0: Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao,
0: o Giulia.
2: Buongiorno.
0: Giulia o Giulia?
2: Giulia.
0: Allora Giulia, cosa ti piacerebbe fare se stamattina ti fossi svegliata uomo? Cosa avresti fatto?
2: Allora, se mi fossi svegliata uomo, sicuramente la prima cosa che avrei fatto sarebbe stata l'elicottero.
1: L'elicottero?
0: L'elicottero. Che cos'è l'elicottero? Scusami,
1: esatto.
0: Non sappiamo.
2: Diciamo quella che pare sia anche un'abilità non proprio semplice di ruotare il bacino e... come dire,
0: e far girare
1: ruotare il bacino e far girare l'attrezzo centrale,
0: il pisello.
2: Esatto.
0: No, allora, io lo so bene che cos'è l'elicottero, perché qui negli anni ho lavorato con persone facchinetti, per esempio Francesco lo faceva sempre in radio. Sì, lui veniva in radio e faceva l'elicottero.
1: Nudo.
0: Abbassava i pantaloni e faceva l'elicottero.
1: Sì,
0: come se qualcuno gliel'avesse chiesto, non gliel'abbiamo mai chiesto.
1: Okay.
0: Esattamente. Diciamo che Pica ci ha provato a farlo, ma a parte che è venuto diciamo malissimo, ma non ci
3: è precipitato sul
2: Non è semplice, a quanto ho capito.
1: Scusa Giulia, come ti è venuto in mente, diciamo subito, questa cosa? Chi è che lo fa? C'è qualche uomo che vive con te che fa questo elicottero?
2: Renata
0: lo fa.
1: A cosa serve?
2: Un sacco di fratelli, e quando eravamo tutti piccoli c'era questa sfida tra elicotteri e non potevo partecipare.
0: Allora Giulia da Pisa ha molti fratelli che da piccoli facevano la gara dell'elicottero. Si può fare, Adriana, sia facendo ruotare il bacino così. Sia, diciamo,
1: vedere?
0: Allora, Giulia, io so bene che cos'è. Anna Chiara, quando tu l'hai scritto, io avrei fatto l'elicottero, ci ha chiesto così proprio.
1: In maniera molto ingenua.
0: Molto ingenuamente. Ragazzi, che cos'è l'elicottero? E qui tutti in radio sapevamo. Adriana fa finta di non sapere, ma sa molto bene.
1: Vabbè, però non mi sarebbe mai venuto in mente, ecco, questo volevo dire.
0: Cioè,
1: però
0: questo desiderio tu non l'avresti mai avuto, di svegliarti per fare l'elicottero.
1: Ma
0: Adriana.
1: No, assolutamente. Perché no, non mi sarebbe mai venuto in mente. Cioè, magari mi sarei toccato, diciamo, il...
0: Tuo figlio lo fa, Alessandro, la gara con gli amici dell'elicottero?
1: No, ancora no.
0: I suoi fratelli lo facevano anche da piccoli,
1: I suoi fratelli
0: giusto?
1: Lo faceva. E poi quello che si aggiudicava il primo posto, cioè in realtà che cosa aveva fatto di più rispetto all'altro? Cioè chi vinceva la gara, perché la vinceva?
0: Lì vince chi ce l'ha più grande.
2: A tenere questo movimento per più tempo.
0: A parte il movimento, ma lì vinci se ce l'hai grande, se ce l'hai piccolo non si muove proprio.
2: Quello è indifferente.
0: No, ma vinci se c'è, perché quando è piccolo, a Pica per esempio l'elicottero è caduto subito. Si è sfrantumato a terra.
1: La rotazione avviene solo se ci sono delle misure soddisfacenti.
4: Mica tutti possono fare l'elicottero, da tutti.
0: Non si può fare, in certi casi non si può fare.
1: Svelato l'arcano.
0: Adriano, è un fatto di misure. Scusami, lo puoi fare anche con i seni volendo, giusto? O
1: ma
0: sbaglio?
1: Che fai con i seni?
0: Giulia, si può fare anche con i seni?
2: No. Non lo so, anche quello non ho mai potuto provarlo, purtroppo.
0: Perché se hai dei seni abbondanti puoi fare così e girano come se fossero delle eliche.
1: Non è il movimento quello circolare, puoi fare il movimento saltante.
0: Allora Giulia, tu non puoi fare l'elicottero, non puoi fare quei seni, che puoi fare?
1: Cosa? Non ti avevo sentito?
2: Un sacco di altre cose, per fortuna.
0: No, Giulia, scherzavo, ovviamente. Allora, Giulia, noi ti ringraziamo tanto, sei stata molto simpatica con questa, con questo desiderio, va bene?
2: Scusate la poca verve della mattina.
0: No, ci sta.
1: Ci ha fatto molto divertire, invece, è stato proprio un magnifico esordio rispetto alla domanda fatta.
0: Sì, un bacio grande,
1: Giulia. A te,
2: grazie.
1: Ciao Giulia.
0: La domanda di oggi è: se stamattina sei donna, se sei donna e stamattina ti fossi svegliata uomo, qual è il primo pensiero che avresti fatto? Se sei uomo e stamattina ti fossi svegliato donna, qual è il primo pensiero che avresti fatto? 347 490 0042. Giulia da Pisa, avete sentito, avrebbe fatto l'elicottero
1: perché le era rimasta impressa, insomma, la gara dei suoi fratelli bambini. Allora sono le 7:34 e noi ci colleghiamo subito con i nostri amici del meteo.it per sapere come sarà il tempo previsto per questo venerdì. Buongiorno.
5: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Nel nelle prossime ore residue precipitazioni al nord-est, specie sul Triveneto orientale. Al centro avremo molte nubi, più sole al sud. Nel pomeriggio, dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei rovesci, meglio altrove. Massime comprese tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo te dici kiss kiss a tutti.
6: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle al naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
8: Kiss, kiss. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Kiss, kiss. Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: Kiss, kiss.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
11: Kiss, kiss.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 13 giugno, via, via. C'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
18: Kiss, kiss.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
20: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Kiss. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
24: E a noi che ci piacciono tanto!
23: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
25: Kiss Kiss.
26: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
27: La musica più bella.
28: La musica più bella.
27: Suona solo.
28: Suona solo.
27: Su Radio Kiss Kiss.

0: festiva. Anche Annalisa è stata con noi sul palco di Torino del Kiss Kiss Way. Intanto i biglietti sono disponibili, credo ancora, gratuitamente su kisskiss.it per venire allo show di sabato prossimo in quella di Baia Domizia, località Amena, dove già degli anni 70 John Lennon e Yoko Ono facevano le vacanze. E noi saremo lì col Kiss Kiss Way venerdì e sabato.
1: Quindi venerdì 12 e sabato 13 giugno. Ok, quindi saremo lì. Per tutte le info andate su kisskiss.it, ma anche sui nostri social. Ci sono già alcuni dei nomi degli ospiti spoilerati.
0: Purtroppo allora, Bica non è decollato, ma è diciamo si è schiantato sul pavimento della radio. Tra poco avremo l'oroscopetro, questo appuntamento ormai attesissimo, e lo capiamo dal numero di persone che ci mandano i messaggi con il loro segno zodiacale. È arrivato il vostro momento, quindi di che segno siete? Mandateci un WhatsApp, se volete audio oppure di testo, e ci dite qual è il vostro segno. Adriana sceglierà quello più, diciamo, con
1: proprio
0: maggior numero di richieste.
1: Con un maggior numero di richieste, chiaro. Quindi 347 490 0042. Intanto stamattina ci siamo divertiti nel farvi questa domanda, che nei giorni precedenti l'avevamo posta ognuno all'altro. Cioè, ti svegli donna o ti svegli uomo per 24 ore? La prima curiosità che ti togli o la prima cosa che fai? Sentiamo.
2: Adriana, comunque sei bellissima. Fregatene tutte queste battutacce, non capiscono niente.
0: Ma quale?
2: Io sono maschio, quindi se ero in un corpo di una femmina farei tutto quello che mi hanno fatto le donne a me.
1: E che ti hanno fatto queste donne?
2: Queste sostenute, queste che si menano a dire sono, ce l'ho solo io, e poi ti fanno tirare. Io farei quello e basta.
1: Ah, vedi? Te la tireresti.
0: Okay. Ricordiamo che Adriana non è stata presa in giro, le è stato semplicemente detto che i suoi stivali bucati dinanzi sono orribili.
1: Ma non sono bucati, sono gli stivali estivi.
0: Sono orribili. Andiamo avanti.
3: Ciao, sono Eleonora. E se mi dovessi svegliare maschio,
1: sì,
3: penso che vorrei provare la sensazione di quegli uomini che hanno le mogli che rompono le scatole tutto il giorno. E vorrei veramente provare la loro sensazione.
1: La sensazione di essere rotto le scatole da qualcuno, dalla moglie.
0: Basterebbe chiedere a Luca, il marito di Adriana.
1: Originale come cosa?
0: Le sorelle di Torino, protagoniste indiscusse del nostro show di Torino, prego.
4: Con tutto il rispetto per
0: Ilenia,
4: gli stivali estivi, però no, quelli aperti davanti li trovo estremamente volgari.
0: Bene.
1: Allora,
0: grazie,
1: volgare è l'unica parola che loro conoscono. Nel loro vocabolario c'è solo
0: bravissima,
1: volgare.
0: Sono

0: Siamo pronti con la sigla.
1: Buongiorno, Radio Fischis. Acquario.
2: Acquario.
0: Oggi Adriana ha scelto l'acquario perché sono arrivati 1743 messaggi dell'acquario. Adriana, mi raccomando, molti aspettano la sigla.
2: Sì.
0: E ricordiamo, non è per un film, diciamo.

0: te ne parlano. Tu capisci quello che vuoi.
1: Ricordiamo che da quando Adriana fa l'oroscopo molte stelle sono cadute, anche voglia. Molte case sono cadute.
2: Le case cadute le ci case sono cadute. Sempre state, Vippo.
1: Pica, Pica per esempio è la classica casa caruta. Caruta, bravo la N. Cosa allora, si dice? Casa caruta.
2: Caruta, caruta. Caduta. Casa caruta. Allora, che acquario sia, voi acquario, se vi svegliaste nel corpo del sesso opposto, non notereste nemmeno la differenza per le prime 12 ore.
1: Ilenia da Torino è dell'acquario.
2: Ecco, per esempio, vedi?
1: Vedi? Vedi? Ilenia è eccezionale, quindi può essere sia donna che uomo, perché è fantastica.
2: Vedi, ricorda pure il segno, sta facendo passi avanti, Pippo. Sì. Lavoro, siete gli anticonformisti dell'ufficio o comunque del vostro ambiente. Se tutti vanno a destra, voi andate a sinistra solo per il gusto di non essere banali. Siete quelli che propongono di fare le riunioni aziendali camminando scalzi sul prato per connettersi con l'universo. I soldi per l'acquario, siete imprevedibili, potete fare i taccagni per mesi risparmiando pure sull'acqua del rubinetto e poi il giorno dopo spendere l'intero stipendio per finanziare una startup che produce calzini per fenicotteri in Islanda.
1: Perché stai offendendo adesso quelli?

0: fortunata per il segno dell'acquario.
1: Dell'acquario, vedi Lenia, te la puoi godere, puoi andare alla ricerca di nuove sperimentazioni sotto le lenzuola, come tu hai detto, Adriana, con chi potare?
0: Allora, no, io direi di fare nuove sperimentazioni chiusa in casa senza uscire.
1: E magari con la radio spenta.
0: Indeterminato, con la radio spenta.
2: Adriana, dovresti sapere che la parola volgare non nasce con l'accezione con cui la intendiamo noi oggi, ma volgare vuol dire persona del volgo, cioè del popolo.
1: Del
2: quindi
1: popolo.
2: I tuoi stivali sono in realtà volgari per due motivi: uno, per l'accezione che ne intendiamo noi oggi,
1: certo.
2: E due, perché sono da popolani.
1: Da popolani.
0: Che palle, allora, mi sono già annoiata.
1: Adriana,
0: ma quanto sono pallose.
1: È una popolana e basta parlarle 5 minuti per capirlo. Andiamo avanti.
3: Pedro.
1: Grazie.
0: Allora, grazie a tutti quelli che ci scrivono, nati sotto il segno dell'acquario, nati tra fine gennaio e gli inizi di febbraio, questa è la loro collocazione. Allora,

0: del Pippo Pelo Show, era You Rock My World dal 2001.
1: Sono le 7:56, ci ricolleghiamo subito con la nostra redazione, c'è Umberto Frea, tra poco.
2: A tutti una buona giornata. In primo piano la guerra in Ucraina, si riaprono spiragli di dialogo al forum economico di San Pietroburgo. Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a una soluzione pacifica del conflitto. Il capo del Cremlino afferma che l'accordo dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta in Alaska con Trump e che Mosca pretende il controllo totale sul Donbass, aggiungendo però che questo non è in contraddizione con il raggiungimento di un accordo con Kiev. Zelensky, in una lettera a Putin, propone un incontro diretto tra i due, affermando che l'Ucraina è pronta per un cessate il fuoco durante tutta la durata dei negoziati. Medio Oriente, in Libano la nuova tregua resta fragile e sull'accordo Hezbollah parla di farsa. Il governo italiano esprime ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo dell'UNIFIL e per il ferimento di altri due militari impegnati nella missione nel sud del Libano. Intanto è stallo nei negoziati anche tra Stati Uniti e Iran. All'ottimismo di Trump su un accordo imminente segue la frenata di Teheran. L'ayatollah Mojtaba Khamenei afferma che Washington e Tel Aviv cercano di indebolire l'Iran, seminando sfiducia. Voltiamo pagina. Il presidente Mattarella ha preso atto degli ulteriori accertamenti della Procura di Milano che hanno stabilito come fossero infondati i dubbi sulle condizioni che hanno portato al provvedimento di grazia per Nicole Minetti. Nella nota del Quirinale si precisa inoltre che il capo dello Stato concede abitualmente la clemenza senza farsi influenzare da considerazioni estranee se la domanda è accompagnata dal parere favorevole degli organi giudiziari competenti. La cronaca: restano in carcere i due 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la morte dei quattro braccianti bruciati vivi all'interno di un minivan lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Durante l'interrogatorio i due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dal decreto del GIP emerge quello che potrebbe essere il movente della strage. Le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. A Milano ha arrestato un professore della scuola militare Tulier per violenza sessuale e maltrattamenti. Il 48enne finito ai domiciliari, accusato anche di concussione di diversi studenti. È stato uno di loro a denunciare le molestie, spiegando che venivano obbligati a subire abusi anche per non essere ostacolati ai prossimi esami di maturità. Le sopraffazioni e le umiliazioni sono iniziate ad ottobre 2024. Siamo allo sport. Con il tennis, al Roland Garros, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno bissato il titolo dello scorso anno nel doppio misto, superando in finale la coppia composta dallo statunitense King e dalla canadese Dabrowski. Oggi il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto nella finale di domenica. L'altra semifinale sarà tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. E nel doppio maschile, sempre in semifinale, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno il duo composto dall'argentino Zeballos e dallo spagnolo Granollers. Abbiamo concluso, tornano Pippo e Adriana. Da Umberto Aprea, buona giornata e kiss kiss a tutti.
0: Allora Adriana, io ho un problema esistenziale, non so come comportarmi.
1: Uno solo?
0: Ieri mio nipote Cesarino, che si chiama come me, Cesare Falcone. Ieri ha festeggiato i suoi 18 anni e non mi ha invitato alla festa. Non ha invitato me, non ha invitato i cugini, non ha invitato gli zii. E io sono lo zio.
1: Ma non è stato avvisato dai suoi genitori rispetto alla catastrofe che sarebbe accaduta subito dopo?
0: Allora Adriana lo difende, dice a 18 anni è libero di invitare chi vuole.
1: Ovviamente ha invitato
0: gli amici. Pica è d'accordo con me, Anna Chiara anche. No, con Adriana. Allora io l'ho sempre invitato ai miei compleanni e lui doveva invitarmi al suo, secondo me.
1: Ma lui non ha invitato i parenti, ha invitato gli amici e poi ha fatto una torta con la mamma e col papà. E io sono sicura che la torta con la mamma e col papà, cioè Zarino, manco voleva farla.
0: Esatto.
1: Evidentemente è stato costretto dai genitori. Dai, spegni le candeline con
0: e
1: mamma
0: allora
1: e papà.
0: Allora i genitori dovevano costringere a dire invita anche gli zii e i cugini.
1: Ma basta, tu sai cosa devi fare?
0: Sì.
1: Solo che voi il regalo.
0: Il problema, voi parlate, tu Anna Chiara, che voi le vostre famiglie sono delle famiglie distrutte, perché voi litigate con tutti, non avete il senso della famiglia, è vero Picca?
3: Sta pensando a come punirlo, vero Picca?
0: Sì, no, niente regalo. non avrai il regalo del compleanno di
1: allora,
0: 18
1: tu
0: anni,
1: la devi spero, smettere
3: bellissima
1: no.
0: Allora tu... no, chiedo agli ascoltatori, ho ragione o non ho ragione? Per me il regalo non lo deve avere, non posso dare fare
1: ma
0: il regalo,
1: ma io credo che Cesare manco lo voglia il regalo da te, altrimenti
0: sì, certo che lo vuole, certo che lo vuole il regalo,
1: allora
0: che, lo vuole
1: tu
0: come?
1: Devi fargli il regalo a prescindere,
0: non
1: perché sono 18
0: nemmeno.
1: Anni che Cesare è entrato nella tua vita, si chiama come te e quindi per tutta la tua vita dovrai fargli il regalo.
0: Non glielo
1: ora.
0: Voglio fare il regalo perché non mi ha invitato alla sua festa di 18 anni.
1: Tu
0: non
1: devi smetterla di ragionare come un bambino di 10 anni.
0: No. Io ragiono perché 10. Le persone vanno, i ragazzi anche a 18 anni vanno educati col senso della famiglia e tu non puoi.
1: Ma lui ce l'ha il senso della famiglia, ma voleva
0: per
1: fare
0: me.
1: Una festa per i fatti
0: ma
1: suoi.
0: Ma tu state zitta perché sei una famiglia sfasciata. La tua famiglia è una famiglia a pezzi e vuoi ridurre anche la mia.
3: Bravo
0: così.
3: Pippo, tu hai ragione.
1: Non ti rispondo, ma le etichette mettetele sui
0: allora,
1: prodotti, non mettetele sulle persone.
0: Ho ragione io. Ho ragione io che mio nipote, che si chiama come me, doveva invitarmi alla sua festa. 347-490-0042. Ho ragione Adriana, che è una sfascia famiglie e che quindi, diciamo, in qualche modo.
1: Ma tu la devi smettere di controllare ogni
0: tu
1: microparticella del cosmo.
0: Io sto chiedendo agli ascoltatori. No, vabbè.
4: Cacacazzo,
1: mamma mia, vuole controllare ogni cosa, ogni azione del mondo.
5: Pippo. Sormola a 18 anni.
0: Non me ne frega
5: un
0: cazzo. Un
5: bel regalo.
0: Va bene, ok, mi doveva invitare. Ragazzi,
6: Pippo,
0: mi fate incazzare.
6: Non ti ho invitato perché lo chiami Cesarino.
0: Anche per questo, forse davanti agli amici non voleva far vedere Cesarino.
7: Vabbè. Pippo, crosta! Il regalo gli va fatto comunque.
1: Vedi?
7: Non ti ha invitato, che cavolo, a 18 anni ha altro per la testa.
0: No, non va bene.
7: Perché? Dai,
1: no,
7: hai invitato gli amici.
1: Mai. Niente regalo.
7: Ciao.
1: Niente regalo, guardalo,
3: si
1: guardalo.
3: Si chiama educazione.
0: Bravo.
3: Devo invitare sia gli zii che i cugini.
0: Sia gli zii che i cugini.
1: Smettetela.
3: Per me non è una cosa normale.
0: Bravissimo. Allora, Adriana, che è una dici, scusa, mi stava
1: smettetela,
0: dicendo qualcosa.
1: Smettetela, bigotti.
0: Andiamo avanti, va. Sentiamo.
1: Non siete altro.
3: Pippo, hai ragione.
1: Ma
0: grazie.
1: Stai quando
6: no,
1: mai.
6: Pippo, mi dispiace. Ha ragione Adriana.
1: Ma c'è.
6: Il ragazzo doveva festeggiare con i suoi amici e basta.
0: Ma che ha ragione.
8: Beh, se ci sono anche altri parenti, io vorrei essere invitata.
0: Esatto.
1: Allora, se avesse invitato gli altri parenti,
5: Madonna,
1: lui no,
5: Pippo,
1: ok.
5: Pippo, che pesantezza. Ma non ti avrei invitato nemmeno io.
0: Ma vaffanculo, ma chi ci vuole venire alla tua festa? Andiamo avanti.
9: Buongiorno, Radio Kischissi. E io, Pippo, faglielo sto regalo, che ti costa?
0: Allora, noi il regalo glielo faccio. Adriana ha la famiglia sfasciata e quindi
1: ma
0: ovviamente ragione.
1: Ma che famiglia sfasciata?
0: Come la maggior parte.
1: Ti sfascerei io
0: allora,
1: adesso per quello
0: Adriana,
1: che stai dicendo.
0: Adriana e la sorella hanno litigato per problemi di eredità perché sono legate al soldo e quindi le famiglie sono tutte famiglie sfasciate e adesso vogliono che io sfasci la mia. Non la sfascio, Adriana, mi dispiace.
1: L'ha già sfasciata Cesare. Andiamo avanti, bravo.
3: Basta,
1: Cesare.
3: Basta, genitori vecchi, parenti vecchi, ma lasciateli
1: ma lasciateli
3: stare.
1: Vivere questi ragazzi. Sì.
10: Ragazzi, 18 anni sono un momento importante e quindi ha ragione Pippo.
0: Grazie.
1: Ma hai invitato i genitori.
0: Invitarlo. Allora, Adriana.
1: Pippo,
0: allora.
1: Tu devi fare una sola cosa.
0: Sì, quello oggi
1: devi
0: mi
1: cacciare
0: chiama...
1: i soldi.
0: Oggi mi chiameranno da zio, scusa che non devi andare, andiamo a festeggiare insieme.
1: Ma lo sai
0: te.
1: Che sei permaloso e oggi ti chiamerà e farà una telefonata riparatoria.
0: Ma non l'ha da fare. Andiamo avanti.
11: Pippo, ma per piacere. Sì. Che cosa vuoi andare? C'ha 18 anni, tu sei più vecchio di me, ma dai,
1: deve andare lì, deve
0: ragazzi,
1: andare a festeggiare con tutti i diciottenni, ma stai a casa.
0: Fatti zitta tu, mamma mia, ragazzi, così si rovinano le famiglie. Si parte da questo.
12: Ciao Radio Kischis, ciao Pippo, ciao Adriana. Secondo me la festa doveva farla con gli amici, una festa, e con
0: brava.
12: I parenti,
1: ma
12: un'altra
1: dai, no,
12: festa.
1: Sono
12: d'accordo che faccia due feste.
0: Sono d'accordo con te.
12: Perché i parenti sono importanti.
0: Brava.
1: Ma non è detto
0: bravissima.
1: Che nel weekend non organizzi la torta con i parenti.
9: Questo ragazzo ha fatto 18 anni, l'ha festeggiato con i suoi amici, han ballato, han bevuto, si sono divertiti con la musica.
0: È gravissimo, è gravissimo.
9: I parenti che ci dicono lì? Niente,
0: ma quali? Ma non ho capito. Ma parlate per voi, perché voi siete dei parenti odiosi e fastidiosi. I parenti
1: no, lui
0: come
1: è
0: noi.
1: Simpaticissimo.
0: Certo, andiamo.
13: Pippo, ma dagli uno schiaffo morale. Presentati a casa sua con un regalone e una bella torta. E dici, tu non hai voluto festeggiare con lo zio?
14: Lo zio festeggia con te.
1: Brava, che saggezza, che diplomazia.
3: Ha fatto bene il ragazzo. Io a 18 anni l'ho fatto con i parenti e che coglioni.
0: Ecco. Dipende dai parenti,
13: Pippo.
0: Ragazzi.
13: Organizzagli te una bella festa a sorpresa con tutti i parenti.
1: Vedi come sono sul pezzo?
0: Andiamo avanti, va. Va bene.
1: Quindi allora, oggi fai un bel bonifico.
0: Allora, cara Sara,
4: metti mano alla tasca, Pippo.
0: Guardiamo che Adriana ha delle cugine con cui non parla da 40 anni e che quindi di che cosa dobbiamo parlare con lei?
1: No, no, di questo
0: non
1: sì,
0: so manco i nomi. L'altra volta le ho chiesto, Adriana, come si chiamano le figlie di tua zia? Aspetta, una si chiama.
1: No, non è vero.
0: Cioè, della sorella del padre.
9: Mamma Pippo, che palle che
0: mamma.
9: Sei.
0: Ma state zitta, tu, guarda, ma ditemele in faccia ste cose.
1: E te le stanno dicendo in faccia?
0: No, no, no, in faccia di persona.
1: Allora venite qua, via Sgambati, 61, Napoli.
9: Che palle che sei.
1: Questo pica, tienimelo, lo voglio più spesso.
0: Sotto la doccia.
15: Sabato.
1: La ballata.
0: Adriana, questa è la figlia di Zia Antonietta.

0: Esatto. Zio Ernesto, zio Cesare,
1: c'era zio Maurizio.
0: E zio Maurizio che non c'erano alla festa.
1: Sì.
0: Perché Cesarino non li ha invitati.
1: Esattamente. Andiamo avanti, mio fratello Umberto.
2: Mamma Pippo, che palle che sei.
3: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.
4: Se va! Nossa!

0: Sabato una ballada.
1: Allora, giusto per chiudere il cerchio, volevo a onor del vero chiarire una cosa importante. Pippo non ricordava nemmeno quando fosse nato Cesare, quindi
2: no, mi ricordavo benissimo.
1: La verità
2: benissimo.
1: È che è stato avvisato ieri pomeriggio intorno alle 18.
2: Non sono
1: 18
2: stato
1: 30,
2: avvisato, mi sono ricordato io.
1: Alle 18:30.
2: Perché mi ricordavo, allora io ho sette
1: era talmente
2: nipoti.
1: Tanto preso che non se ne erano neanche ricordato.
2: Sette nipoti, sei fratelli, 20 cognati, eccetera, non mi ricordo.
1: Siete una famiglia molto unita.
3: Ricordarli tutti.
2: No, non me li ricordo.
1: Soprattutto quello che porta il suo nome e cognome.
2: E di Cesare mi sono ricordato ieri sera alle 18, perché mi ricordavo che era in questi giorni, non sapevo se era l'altro ieri o oggi. Uno di questi tre giorni ed era ieri.
1: Ma se fosse accaduta la cosa contraria.
4: Che palle che sei.
2: Vabbè, torniamo a Roma. Allora,
1: apriti cielo.
2: Oggi vi stiamo chiedendo se stamattina vi foste svegliati uomini, essendo donne, se siete donne all'ascolto della radio, vi foste svegliati uomini, che cosa avreste, la prima cosa che avreste pensato o fatto. Viceversa, agli uomini stiamo chiedendo, se ti fossi svegliato donna, quale sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto?
1: Abbiamo Riccardo, ciao Riccardo, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Come stai Riccardo?
5: Già busy di lavoro.
2: Allora Riccardo, di corsa dalle Riccardo 6, di Bologna, no. In questo momento è in Egitto, giusto?
5: Esattamente.
2: Ah, vedi.
1: Dove sei di preciso?
5: Urgada.
2: Urgada.
5: La chiamano la Venezia egiziana.
1: È vero.
2: È un luogo di vacanza,
5: sì,
2: Urgada, sì. Giusto?
5: Sì, pieno di resort, pieno
1: mare
5: di
1: cristallino.
5: Dove io sono. No, mare, niente da dire, un po' di paura, sincero, per gli squali, ma niente di che.
2: Ah, vedi,
5: fa il bagno, come ragazzi, dai mo.
2: Il nostro Arduino c'è stato e dice che bellissima, tu sei su uno yacht in questo momento, Riccardo?
5: Esattamente.
2: A fare?
5: Esattamente. Cuoco, io sono chef.
1: Sei chef.
2: Che vita veramente grama, cioè stare su uno yacht a cucinare per i ricchi, immagino, giusto?
5: Esattamente, e anche per tutti noi, quindi doppio lavoro, per quello ti dicevo che non vedo l'ora di buttarmi sul letto e via.
2: Se fossi donna,
5: visto che torniamo alla
1: domanda. Se ti fossi
5: domanda,
1: svegliato donna stamattina, cosa avresti fatto subito?
5: Allora ragazzi, prima cosa tattica, Palpatine al petto, ci sta.
1: Grattatina?
5: Palpatine.
1: Ah, Palpatine,
5: devo toccare, devo sentire, dire ora,
1: i seni.
5: Ragazzi, cosa abbiamo qua?
1: Ok.
5: Buongiorno. E poi, altra cosa, visto che sono un grande amante del piedino femminile.
1: Ah!
5: Sarei tipo 3-4 ore a guardarmeli, a mettere lo smalto, a scegliere.
1: Quindi interessi lo smalto.
2: Lo smalto sui piedi. Anche Peppino mi ha detto, se stamattina mi fossi svegliato donna avrei messo lo smalto sui piedi. Avete gli stessi gusti, diciamo, tu e il nostro Peppino. Vedi?
1: Ecco, visto che sei un intenditore, ma che tipo di nuance avresti scelto per lo smalto? Il bianco latte, come si porta adesso?
5: No, coffee bianco latte, vado contro tendenza, io sono più per il classico bel rosso o, attenzione,
1: o
5: un bel nero. Anche
1: rosso o nero? Fica dice
5: rosso
1: di
5: nero.
1: Sì, ok, Adriana, da avanti pure lui dei
2: Adriana
1: piedi.
2: Adriana utilizza i piedi anche per fare certe pratiche, per cui lei li tiene molto curati.
1: Per il guadagno extra, intendi, Pippo?
2: Sì.
5: Scusa,
2: è su un famoso sito a pagamento e quindi sta curando adesso l'occhio di pernice, perché quell'occhio di pernice le ha fatto perdere come fatturato 1.300.000 euro.
3: Sentiamo il fatturato.
2: Sentiamo il fatturato. Ha fatto un crash.
1: È andato in down.
2: Esatto. L'occhio di pernice, purtroppo. Vai, stavi dicendo, Riccardo?
5: Adriana furbacchiona.
2: Adriana
1: furbacchiona di che?
2: Teniamo anche questo Adriana furbacchiona, per favore. Grazie mille. Adriana, diciamo che sarebbe interessata a capire di chi è questo yacht sul quale tu cucini e fai lo chef.
5: Purtroppo non si può dire.
2: Di dov'è il riccone in questione? Italiano o di un altro paese?
5: Non è italiano.
2: È famoso?
5: È francese. Secondo me, se ci pensate un attimino, francese, vi posso dire che, fammi vedere che non ci sia nessuno, è un attore.
2: Allora lui cucina sullo yacht di un attore famoso francese. Ed è lì in questo momento a Urgada in Egitto e sta ascoltando Radio Kiss Kiss. Per noi è tutto bellissimo, grazie mille Riccardo.
5: No, anzi ragazzi, grazie, ma stai scherzando, ma grazie a voi che almeno qua sono tutti inglesi, francesi, non si capisce niente.
2: Meno
5: almeno
2: male.
5: Tenete compagnia e date un po' di carica, per piacere, non smettete mai.
1: No. Grazie.
5: Prego, tutti a partire da voi, a finire dal mio amico Piccirilla la sera. Perché
2: Piccirilla la sera, perfetto. Allora, grazie mille, grazie.
1: Chissà te,
2: buona giornata. Ciao, grazie.
5: Ma a tutti voi. Ciao
2: Riccardo, ciao.
1: Baci. Sono le 8:15, ancora una volta buongiorno a tutti voi. Mettiamo un pezzo bellissimo. Pinguini tattici nucleari.

0: Chissà te, che canti in doccia come se fossi in un concerto, con tanto di applausi immaginari. Chissà te, che cucini con amore, trasformando ogni pasto in un momento di gioia pura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss.

0: Scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici. Pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Yes, yes. Vorresti più freschezza in cucina e meno sprechi? Con i contenitori Brabantia della nuova collection dei supermercati Sigma e Sisa, i tuoi alleati in cucina, puoi scegliere tra tanti contenitori salva freschezza, belli, funzionali e intelligenti. Raccogli i bollini con la tua spesa fino al 1 settembre e salva la freschezza. Solo da Sigma e Sisa. Info e regolamento completo su supersigma.com e supersisa.com.
3: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
4: Kiss, kiss.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Kiss, kiss.
9: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
10: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
4: Kiss Kiss.
11: La musica più bella. La musica.

0: canzone di Keisha cantata anche con il suono di Bob Sinclair. Bob Sinclair, che è francese, lo ricordiamo, per cui va chiamato Bob Sinclair.
1: Bob,
0: ciao,
1: Sinclair.
0: Sono Bob Sinclair.
1: Allora, vi svegliate donna o vi svegliate uomo per 24 ore? Cioè avete la possibilità per 24 ore di svegliarvi dell'altro sesso. Qual è la prima cosa che fareste? Qual è la prima curiosità che vi togliereste? Sentiamo.
2: Ciao,
1: cosa ci hanno
2: Daniela
1: risposto.
2: Da Brescia.
1: Ciao Daniela.
2: Se nascessi maschio, anzi, quando nascerò maschio, okay, mi piacerebbe fare tutti quegli sport pericolosi che fanno loro. Io sono una cagona, ragazzi.
0: Ma tu sarai cagona anche da maschio.
2: Magari avere il loro coraggio, la loro sfrontatezza in quegli sport pericolosi che mi piacciono tanto.
0: Allora dici che magari vorresti nascere un maschio coraggioso, perché non tutti,
1: perché
0: i maschi sono coraggiosi.
1: Esatto, non è detto che l'uomo sia, l'uomo maschio sia per natura coraggioso.
0: Esattamente.
1: Ma è così. Ci sono,
0: come,
1: certo,
0: le donne, ci sono anche le donne coraggiose.
1: A voglia che si dedicano agli sport estremi. Sì.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, Sofia da Carrara.
0: Ciao Sofia.
3: Io, se una mattina mi svegliassi nel corpo di un maschio, la prima cosa che farei, molto probabilmente, mi alzerei, andrei in un luogo aperto, non lo so, tipo in un bosco, e farei la pipì in piedi con tutta quella maestosità maschia che noi donne non ci possiamo permettere. Buona giornata a tutti.
0: Fare la pipì in piedi, Anna Chiara la fa spesso in autostrada e i risultati non sono proprio edificanti.
1: Quello che non sopporto è ancora gli uomini sulle piazzole di sosta in autostrada che fanno la pipì in piedi. Cioè nel 2026 questa
0: sedetevi
1: roba qua non si può più vedere.
0: Se vi fermate sulla piazzola, sedetevi dietro l'auto e non mi fate vedere. No,
1: sì,
0: in
1: ma
0: piedi.
1: Qual è il criterio per cui io donna posso trattenerla e tu
4: l'auto,
1: uomo
4: dietro
1: no?
4: L'auto.
0: Dietro l'auto.
1: No, invece si mettono accanto all'auto
0: davanti,
1: in bella vista, come delle statuette.
0: Ma
1: delle
0: alcuni
1: statuette,
0: anche con i pantaloni abbassati di dietro.
1: Vabbè, quello non l'ho mai visto.
0: No. Allora, questa scena,
1: cioè, con il culetto
0: questa
1: di
0: è
1: fuori?
0: La scena che si rivede sempre. Guarda, scusate, tanto gli slip.
1: Mamma mia.
0: Ma perché?
1: Ma questo non l'avevo mai visto.
0: Sì. Schifo. No, cioè, almeno.
1: Però basta, vi prego. Vi scappa la pipì, fermatevi, insomma, in una piazzola dove ci siano
5: mamma
1: i bagni.
5: Pippo, che palle che sei.
0: Sì, te faccio vedere io.
5: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriano.
0: Buongiorno.
5: Se io nascessi uomo, vorrei provare la sensazione di pensare ad una sola cosa per volta.
1: Brava.
5: Pensare solo al lavoro.
1: Brava.
5: Senza pensare alla casa, ai figli, alla moglie, alla scuola, ai professori, al pediatra, al veterinario, al cane e la spesa. E questo solo un pensiero, il lavoro.
1: Hai detto una cosa sacrosanta.
0: Allora vi stiamo chiedendo, se domani vi svegliaste del sesso opposto a quello vostro, insomma, che cosa vi piacerebbe fare e cosa pensereste, la prima cosa che vi verrebbe in mente se foste uomini, se siete donne, se foste donne, se siete uomini. Ilaria ha scritto: ciao Kiss Kiss, se nascessi maschio domani, no, se nascessi maschio, se domani mi svegliassi maschio, la domanda
1: sì,
0: è quella,
1: sì.
0: Proverei, mi piacerebbe provare l'ebbrezza della regolarità intestinale. Ma perché? Non è vero che noi maschi abbiamo tutti regolarità intestinale? Io non ce l'ho, per esempio. Quale regolarità?
1: Non ci avevo mai pensato.
0: Cioè,
1: gli uomini hanno la regolarità intestinale?
0: No, non so perché.
1: Ma
0: Ilaria
1: forse...
0: forse suo marito avrà la regolarità intestinale, cioè tutte le 8, tutte le mattine alle 8 sta seduto sul cesso.
5: Ma
0: non credo, Peppino,
1: forse
0: sì.
1: Perché l'asse intestino-cervello funziona meglio, visto che utilizzano pochi neuroni, questo sì.
0: Ah, sì, ma
1: questo sì,
0: ma
1: potrebbe
0: guarda,
1: essere.
0: Non ti rispondo.
6: Buongiorno,
0: nemmeno.
6: Tiziano da Roma. Se mi dovessi svegliare donna, sono sicuro che avrei il ciclo subito, per la fortuna che ho.
0: Ah, vedi.
6: Fantastico. Buona giornata, chi schissa
1: ecco,
6: a tutti.
1: Ecco, ciao, io vi farei giornata. Sperimentare il ciclo mestruale, il preciclo, il post ciclo, quello
0: pure
1: vi farei sperimentare
0: io.
1: A voi
0: io c'ho pure quello.
5: Brava.
1: Lo sappiamo.
0: Brava.
1: A Pippo ce l'ha tutti i giorni.
5: No, sei un cagacazzo Pippo.
7: Ciao Radio Kiss Kiss, Simona da Milano. Io se mi svegliassi uomo, la prima cosa sarebbe non pensare a cosa devo fare da mangiare, non pensare che
1: Brava,
7: devo andare a
1: vedi.
7: Prendere il piccolo all'asilo, non pensare che devo passare l'aspirapolvere. Non pensare andare a lavorare, tornare. Oh,
0: sì, sì,
7: che
0: sì.
7: Bello.
0: Ma hai l'idea di un maschio molto basico, però, tu scusami.
1: Ma Pippo, però
0: sto maschio
1: è così.
0: Che non pensa, ma chi ve l'ha detto?
1: Vanno andate a lavorare e poi cos'altro?
0: Ma, quando, ma pensiamo a tutte le cose da fare.
8: A
1: cosa dici? Allora, secondo una ricerca sulle abitudini quotidiane, il 75% delle donne invidia agli uomini la velocità nel prepararsi per uscire, mediamente 15 minuti contro i 60. 45 minuti delle donne, mentre gli uomini invidiano alle donne la capacità di del multitasking. Gli scienziati confermano che il cervello femminile gestisce meglio più stimoli contemporaneamente, mentre l'uomo, se sta cucinando e squilla per esempio il telefono, rischia di dare fuoco alla casa intera.
0: Allora, se domani mi svegliassi maschio, scrive Flo Flo, mi piacerebbe provare un orgasmo al maschile. Cioè lei pensa che noi proviamo delle sensazioni nel momento dell'orgasmo diverse rispetto a voi donne. Tu lo pensi, Adriana?
1: Sicuramente sì.
0: Non lo so questo.
1: Sicuramente
0: di piacere, sì.
1: Il momento di piacere è, secondo me, diverso. E anche diverso. Con tempistiche differenti.
0: Anche
1: quello sì, è la base.
0: Diverse. Va bene, andiamo avanti.
4: Il moscio.
8: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre.

0: Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
0: Kiss Kiss. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
4: Kiss Kiss Way.
0: Kiss Kiss.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: Yes, yes.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
10: Yes, yes. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
11: Only goal.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Kiss, kiss.
14: La pubblicità sembra durare per sempre.
15: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
16: Poche cose sono per sempre.
15: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Kiss, kiss. Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: partire con Marrakesh, si chiama questa canzone di Madame e Marrakesh,
1: che è meravigliosa,
0: molto bella.
1: È l'intero album Disincanto di Madame, è stupendo.
0: Io volevo capire con Pica certe cose, non riesco proprio mai a capirle.
1: Ma lì non li capirai mai.
2: Buongiorno. Immaginarmi suora proprio non esiste, manco per idea. Tu immagini io col velo in testa, che caldo, no?
0: Col velo in testa, meglio.
2: No, scusa, non ho il numero della radio, però ti sto sentendo.
0: Salutiamo Francesco, che ci sta ascoltando, che si è immaginato donna la mattina, suora.
1: Si è immaginato suora
0: col velo in testa.
1: Perché donna significa suora, caro Francesco?
0: Può significare anche suora. È vero che effettivamente io a volte ci penso d'estate, quando vedo le suore con la palandrana.
1: Le suore però non hanno la pretesa di andare al mare come te.
0: No, le suore vanno al mare.
1: Vanno al mare?
0: Cioè, perché i preti non vanno al mare, scusa.
1: Ma la suora io senza velo non l'ho mai vista. Cioè, le suore senza i veli non le ho viste.
0: Abbiamo Salvatore, buongiorno.
1: Ciao Salvatore.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
0: Sei a Londra, Salvatore?
3: Sì, sono qui per lavoro.
0: Ma stamattina siamo ovunque. Prima Riccardo era in Egitto, sulla barca di un grande attore. Noi abbiamo immaginato Gérard Depardieu, ma forse era lui. Ma lui ha detto anche, immaginate attore ricco.
1: Anche Vincent Cassel.
0: Anche Vincent Cassel, uno dei due.
4: De Chateaubriand.
0: De Chateaubriand, esattamente. E invece Salvatore a Londra a fare cosa?
3: Io sono un contabile.
0: Sei un contabile?
3: Sì, un assistente contabile.
0: Un assistente contabile a Londra. E vivi lì da 14 anni. Se domani ti svegliassi donna... Ci sei? Ti sentiamo malissimo, mannaggia.
1: Sentiamo male.
0: Salvatore, guadagna una posizione migliore. Si sente male.
3: Mi sentite adesso? Spero
0: Sì. Allora, dicevo, se domani ti svegliassi donna, che cosa faresti?
3: Vorrei avere ragione dopo una discussione. Non ho mai avuto ragione in una discussione da uomo, quindi proverei ad avere ragione.
0: Ti piacerebbe provare la sensazione di ricevere la ragione. Ok, sì. Hai ragione.
3: Esatto.
0: Vedi, è bella questa cosa.
3: Hai ragione, a me non me lo dice nessuno.
0: A te non te lo dice
1: Pippo
0: nessuno.
1: Pippo non lo può provare questa cosa perché lui ha sempre ragione.
0: Io ho sempre ragione e me la riconoscono gli ascoltatori. Sì, perché sì, Adriana dice così cose così.
1: Pretende davvero.
5: Che palle che sei.
0: No, invece tornando a te, Salvatore, è vero, hai toccato proprio una cosa, un argomento importantissimo. Le donne che vogliono sempre avere ragione.
1: Ma con chi discuti tu solitamente?
3: Ma io convivo da 14 anni convivo e non ho mai avuto ragione dopo una discussione, quindi penso che sarà una sensazione che provano molti come me.
1: Molti come te.
0: Allora ti dico subito: il 79% degli uomini chiede scusa anche quando ha ragione, pur di porre fine a un litigio. Non perché abbia cambiato idea, non perché abbia capito l'errore, ma perché a un certo punto realizza una cosa semplice: questa partita non si può vincere. Quindi gioca la mossa più intelligente. Hai ragione tu, scusa. Fine discussione, pace ristabilita. Dentro però segna tutto. Capito? L'uomo porta dentro questo e tu vedi, hai segnato talmente tutto dopo tanti anni di hai torto con le donne che ora vorresti essere donna per un giorno per sentirti dire hai ragione, giusto?
3: A dire sì, esatto, però a dire il vero, un'altra cosa delle donne, mi piacerebbe avere questa memoria di ferro, perché io mi dimentico poi tutte le cose che succedono.
0: Vedi, esattamente.
1: Che frustrazione, Salvatore, che frustrazione, devo dire.
0: È vero, però Salvatore, hai ragione!
3: Grazie!
0: Ce l'hai fatta!
3: Sei migliorato il weekend.
0: Senti, com'è ascoltare Radio Kiss Kiss a Londra?
3: Beh, è come ascoltarlo in Italia, solo che sto a Londra.
0: Perfetto. No, vabbè,
1: tu figo,
0: ti senti più a casa, diciamo.
3: Io vi ascolto, io a casa vi tengo in televisione e quando sto per strada dall'app.
0: Ma grande. Sei un grande, grazie.
1: Sì, sì. Bravo Salvatore, sei veramente fedelissimo. Noi ti auguriamo una buona giornata, stai sempre
3: anche
1: con noi.
0: Kiss Kiss a te, Kiss Kiss a te.
3: Buona giornata a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Arrivano i Train, perché su Radio Kiss Kiss suoniamo sempre e solo la musica più bella. Questo pezzo è del 2010.
0: Urbacchiona.
1: Hey Soul Sister.

0: canzone dei Train, è tornata Soul Sister su Radio Kiss Kiss, dove ascoltiamo un po' di WhatsApp audio dei nostri ascoltatori, che sono stamattina anche tantissimi. Grazie.
1: Antonio da Brindisi, se io mi svegliassi femmina, comincerei a rompere le scatole a tutti i maschi senza alcun problema.
0: Vedi, queste sono quelle cose
2: a
0: che
2: rompere
0: si dice,
2: le scatole,
0: quelle cose che si dice da uomo che pensa di essere donna. Prego.
3: Ciao Pippo, ciao Adriana, Anita da Napoli. Se mi svegliassi domani mattina e fossi un maschio, mi piacerebbe provare l'ebbrezza di fare qualsiasi cosa senza essere giudicata. Essere un papà che si prende del tempo per sé, vero, senza essere giudicato. Essere un uomo che sta con tante donne senza essere giudicato. Essere un uomo di successo senza che qualcuno si chieda come ci sei arrivato a quel successo.
0: Se lo chiedono su Adriana tantissimi.
2: Grazie, grazie per questo messaggio.
0: E la risposta è quella che si immagina spesso e volentieri. Però bellissimo messaggio, complimenti.
2: No, grazie per questo messaggio perché è davvero molto bello.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Adriana, se lo chiedono tutti di Adriana, e la risposta purtroppo non c'è perché non lo sappiamo. Come ci sei arrivata, come sia diventata la regina della radio italiana.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Vorremmo saperlo.
2: Mistero, non lo dirò mai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, chi schessa a tutti. Se io nascessi donna per 24 ore vorrei rompere i coglioni come li rompono loro.
0: Vedi, ricordiamo che Adriana, Pika, invece stamattina si è svegliato donna. Quindi vuole che vuole essere chiamato salvatrice.
2: No, perché
0: non
2: ha fatto
0: più salvatore.
2: Ha fatto la ceretta, me la farei provare pure quella.
0: Sì. Vai, andiamo avanti.
5: Buongiorno Kiss Kiss, Andrea da Carbonia. Se io mi svegliassi nel corpo di una donna,
3: come ci sei arrivato a quel successo?
5: Inizierei a lamentarmi, a fare dei piagnistei per qualsiasi cosa e ottenere tutto ciò che voglio con semplici lacrime.

0: Manuela.
1: Se mi svegliassi donna, la prima cosa che farei vorrei provare a grattarmi le palle.
2: A grattarsi le palle, a grattarsi gli zebedei.
0: Però posso dire una cosa?
2: Sì, che allora, nell'immaginario è diciamo, come dire, una cosa idiomatica, no? Cioè un'idea di qualcosa che accade. Significa stare senza far niente, stare un attimo.
0: No, però la verità è che se io mi svegliassi e dovessi avere il pene. Lo toccherei.
2: Lo toccheresti?
0: Certo. Vorrei capire. Pesa?
2: No, no. No, non pesa.
0: Ha un suo peso? No.
2: Tu hai il seno, scusi, il seno pesa?
0: Infatti, seno, no, pesa,
2: seno pesa,
0: dipende,
2: perché so che alcune donne che sono, è vero, mi confermi, che sono super dotate,
0: pesare,
2: di seno,
0: sì,
2: hanno problemi con la schiena, è vero?
0: Perché quando portano... è molto grande. Quando è molto
2: ma
0: grande.
2: La domanda, Adriana, per te è una soltanto.
3: Come ci sei arrivato a quel successo?
0: Lo
2: con
0: scopriremo.
2: Questa domanda che noi lasciamo gli ascoltatori tutti nel dubbio su Adriana. E vi diamo appuntamento a lunedì. Vi auguriamo un weekend meraviglioso. Torniamo lunedì col Pippo per lo show dalle 7 alle 9. Ma Adriana sarà qui tutto il weekend.
0: Torno sabato con la Kiss Kiss Play Chart dalle 18 alle 20. E torno domenica dalle 12 alle 13 con Fuori Tutto, come ci sarà Willy Peyote.
2: Willy Peyote, okay. Lo ascolteremo con molto piacere. Kiss Kiss a tutti con U2 e Mysterious Ways dal

0: Il grande, il grandissimo rock degli Mysterious Ways del 1991. Un saluto al Pippo Pelo Show, ma soprattutto un saluto ad Antonio Mercurio con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Grazie Max, un saluto dalla redazione. Flebili spiragli di dialogo tra Ucraina e Russia. Volodymyr Zelensky ha scritto a Putin proponendogli un incontro che possa agevolare la fine della guerra. In una lettera aperta il presidente ucraino chiede un negoziato che parta dall'attuale situazione sulla linea del fronte e sia accompagnato da un pieno cessate il fuoco per tutta la durata del confronto. Il portavoce del Cremlino Peskov conferma che la lettera è stata vista e ha invitato nuovamente Zelensky a Mosca, invito che il leader ucraino ha finora sempre respinto definendolo inaccettabile. Le posizioni restano distanti. Secondo Putin una tregua non è condizione indispensabile per trattare, qualunque negoziato deve partire dalle intese di Anchorage con Trump. Il presidente americano ha precisa domanda risponde: sarei felice se Zelensky e Putin si vedessero. In Libano la nuova tregua è solo sulla carta. Hezbollah respinge l'accordo firmato da Israele e dal governo di Beirut. Una capitolazione ed una sconfitta, lo definisce il leader filo-iraniano Qassem. E allora proseguono gli scontri nel sud del paese. Dall'Iran la guida suprema Khamenei rivendica la vittoria su Stati Uniti e Israele e richiama l'unità contro i tentativi dei nemici della Repubblica Islamica di creare divisioni interne. Da parte sua Trump ammette che Khamenei gode di buona reputazione e si dice ancora disponibile a incontrarlo se si dovesse raggiungere un accordo. Poi una stoccata all'Europa, non ne abbiamo bisogno, abbiamo dato loro la possibilità di aiutarci, ma hanno scelto di non farlo. Veniamo in Italia, slitta il voucher energia da 100 euro per le famiglie meno abbienti. La misura, pensata per sostituire gradualmente gli aiuti generalizzati sui carburanti con un sostegno più mirato, non è entrata in Consiglio dei Ministri dopo le perplessità emerse in maggioranza sulla platea dei beneficiari. Per ora quindi resta aperto il dossier accise. Lo sconto su benzina e gasolio scade domani. Un nuovo intervento è però anticipato dal ministro Giorgetti.
2: Noi interverremo col meccanismo delle accise mobili. Dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e in base anche le condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
1: Intanto il governo, su proposta del ministro dell'interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno nel Salernitano e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, accertato il condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromette l'azione amministrativa. La gestione dei due comuni è affidata a commissari straordinari per la durata di 18 mesi. Ancora la cronaca, il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i due 31enni pakistani accusati della morte dei quattro braccianti bruciati vivi in un minivan da Mendolara nel Cosentino. Dall'ordinanza emerge un possibile movente legato ad una lite per le condizioni abitative. Le vittime si sarebbero infatti lamentate con i caporali perché costrette a vivere in 10 in una stanza. Lo sport, tennis, il weekend conclusivo al Roland Garros inizia bene per i colori azzurri. Andrea Vavassori e Sara Errani si confermano infatti campioni di doppio misto. E stasera nel singolare maschile semifinale tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che sarà preceduta dalla sfida tra il tedesco Zverev e il ceco Menchik. Ma prima alle 12 la semifinale di doppio maschile con Vavassori e Bolelli, opposti alle teste di serie numero 1 Granollers e Zeballos. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss a tutti.
0: Grazie Antonio Mercurio, buongiorno, buongiorno di nuovo, benvenuti a Good Morning Kiss Kiss con Max Giannini. Con Max Giannini e basta, perché anche stamattina il figlio prodigo c'ha il dentino che gli fa malino, piccolino, piccolino. Anzi, aspettiamo i vostri incoraggiamenti perché siamo in contatto epistolare via WhatsApp. Un saluto a tutti i genitori che accompagneranno per l'ultima volta i figli a scuola, ultimo giorno di scuola, e poi per 3 mesi li avrete per la casa, pensa un po'. Sing

Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto leggendo tutti i saluti per il vecchietto. Qualcuno l'ha chiamato così, poverino. Mal di denti, tanta roba, tanta roba. Allora, vi annuncio e vi anticipo che stamattina parleremo di senso dell'orientamento, perché c'è una notizia che, insomma, ha colpito moltissimi appassionati di animali. Tra l'altro, oggi è una giornata particolare, però non vi voglio spoilerare niente sulla puntata di Good Morning Kiss Kiss. Piuttosto vi voglio coinvolgere in questa cosa che vi voglio chiedere, perché il mio senso dell'orientamento è altissimo. È una cosa di cui mi vanto spesso con mia moglie. Guido la macchina soprattutto quando bisogna andare in posti particolari, bisogna orientarsi. Uso il navigatore, per carità, ma anche senza navigatore riuscirei sempre a trovare la strada. E allora vi domando, Pica, tu non ce l'hai il senso dell'orientamento? Sì, c'hai il senso dell'orientamento. Sì, no, ce l'hai. Anche perché Pica, per esempio, quando fa i viaggi, ama tantissimo prepararsi con largo anticipo. Quindi conosce proprio gli angoli, le traverse, tutti i resti, ed è giusto che sia. Allora vi domando, però dovete essere onesti, siete team senso dell'orientamento zero, cioè nel senso vi perdete anche in un bicchiere d'acqua, o siete dei piccioni viaggiatori, siete delle cartine stradali viventi? 347 490 0042, aspetto i vostri messaggi. Tra poco li ascolteremo in diretta. Voglio sentire sia quelli degli uomini che quelli delle donne, perché poi c'è una strana leggenda su sta roba, va bene? Coldplay, viva la vita sempre!

0: bella sta canzone, viva la vita, Coldplay, questa Radio Kiss Kiss. Allora, vi ho chiesto se siete piccioni viaggiatori, cioè con un alto senso dell'orientamento, oppure se vi perdete anche nei parcheggi dei supermercati, oppure senso dell'orientamento zero. Allora, abbiamo la possibilità, cari uomini, di prenderci una rivincita, perché c'è una missione quasi, non lo so, un plebiscitaria da parte del sesso femminile. Cominciamo a sentire i messaggi.
1: Ciao Max, ecco. Erika da Venezia. Allora, io sono team senso dell'orientamento sotto zero, però per lavoro faccio la postina e non mi sono mai persa in nessuna zona, quindi non saprei dire questa cosa.
0: Una postina che chiede informazioni per consegnare la posta.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
2: Io praticamente mi perdo anche dentro in casa. Senso dell'orientamento zero.
0: Zero.
2: Mio marito si ritrova dappertutto, anche in città straniere, anche questo sì, è l'uomo per me ha più senso dell'orientamento. Ecco. Ciao Kiss Kiss, Isabella da Venezia.
0: Cominciamo a prendere appunti su queste cose, perché è difficile avere dei meriti, attenzione.
3: Ciao Max e Max, buongiorno, sono Peppe da Napoli. Io secondo me ho uno spiccato senso d'orientamento con la macchina, basta che mi oriento veramente con la bussola della macchina, vado dovunque, studio il percorso
0: vedi,
3: e niente, riesco a tornare a casa e memorizzo la strada una volta fatta.
0: Ecco, si premuniscono molti. Allora, continuate a mandare messaggi, tra poco ne ascolteremo degli altri.

0: It's in the dark, questa è Radio Kiss Kiss 9:17 del mattino con Max Giannini. Allora, il luogo comune è che gli uomini abbiano più senso dell'orientamento delle donne. Allora, non riusciamo a trovare i calzini, però riusciamo a trovare le strade. Però attenzione, perché ci sono anche delle eccezioni.
1: Buongiorno. Io ho un forte senso dell'orientamento a differenza di mio marito, quindi quando si va in posti nuovi, meno male che ci sono io in macchina, altrimenti ci perderemmo.
0: Ecco, mi farebbe piacere che tuo marito sentisse questo messaggio.
2: Ciao Max e Max, io senza navigatore mi perdo anche andare a casa la sera quando torno da lavoro, è un casino. Senso dell'orientamento sotto lo zero, ma proprio sotto.
0: Vedi, torna a casa dal lavoro e con la speranza che la moglie che non ritrovi la strada.
3: Buongiorno Max e Max, buongiorno Kiss. Roberto da Napoli. Il mio senso di orientamento è praticamente prossimo allo zero, sono capace di perdermi pure a casa.
0: Vedi, succede. Ma attenzione, perché tra poco vi darò una notizia che riguarda un sondaggio fatto anche recentemente. Maroon 5.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss, Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
2: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
2: Kiss, kiss.
10: Parti, e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
2: Kiss, kiss.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss.
14: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
15: E a noi che ci piacciono tanto
14: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Kiss, kiss.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
19: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
2: Yes, yes.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
22: Cibu, cibu, cibu.

sto allenando con la bossa nostra, perché non sia mai ritorna Gaia, voglio fare un passo di bossa nostra. Buongiorno, allora 9:28 del mattino, questa è Radio Kiss Kiss con Max Giannini. E a proposito di senso dell'orientamento, c'è un sondaggio di una nota piattaforma di mappe online che ha confermato, e questo non me l'aspettavo per la verità, pare che gli italiani alla guida, non a piedi, alla guida in macchina, non siano proprio forti nell'orientarsi e trovare strade. Anzi, c'è proprio un numero: più di un italiano su due, 53%, dichiara di sbagliare strada spesso con una certa frequenza. E questo nonostante l'uso del navigatore, perché poi ci sono dei navigatori che ti fregano, che ti danno un'indicazione all'ultimo momento e tu sbagli, ti devi anticipare, insomma è una... Allora, i motivi sono il navigatore che ti frega, la carenza di segnaletica, condizioni meteo avverse o altri fattori. Quando si sbaglia, quali sono gli approcci suggeriti, quello che si fa? Ma chiaramente si ritorna a boomer e si chiedono le indicazioni ai passanti. E qui c'è uno spin-off di cui parleremo tra poco.

0: talk about.
1: Bring your love, molto bella questa canzone, come tutte le canzoni che vi stiamo proponendo. Siamo la radio ufficiale di questa giornata molto particolare, venerdì 5 giugno con le scuole finite, e attenzione, stiamo parlando di senso dell'orientamento. Ma quando ci si perde, perché un po' il navigatore ti frega, un po' che ci può essere qualsiasi tipo di problema, allora ci hanno detto che dice: se c'è la lingua vai in Sardegna, vero? È questo il proverbio? Sì, vabbè. E allora si abbassa il finestrino e si chiede indicazioni. Allora mi hanno insegnato, e un po' è vero perché ho fatto la prova del 5, che quando ti danno l'indicazione, soprattutto centro-sud Italia, ma soprattutto sud Italia, ti alzano la mano e ti dicono, per esempio, basta andare avanti e poi girare a destra. Però mentre ti dicono vai avanti e girare a destra, fanno con la mano il gesto. A seconda di quante volte muovono la mano, sono 500 metri. Quindi se muovono tre volte la mano, tipo vada avanti e giri a destra, e nel dirlo fanno tre volte con la mano così, 1, 2, 3, significa che la svolta a destra è a 1,5 km. Quindi state bene attenti a quando chiedete indicazioni, perché si potrebbe sbagliare.
2: Noi volevamo savoir l'idris.
1: Bravo, è questo. Fai con la mano così, significa 1,5 km. Se sta per clamare, significa di girare subito.

Attenzione perché ritorna la voce di piombo della musica italiana, un interprete eccezionale, stiamo parlando di Noemi, con una canzone che mi ricorda un pezzo di Dario Baldambimbo, solo i boomer se la ricorderanno. Tu cosa fai questa sera? New Kiss.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera al New Kiss? Si avvicina il weekend ed è giusto chiedere agli amici di ilmeteo.it come sarà il weekend.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. Nelle prossime ore potranno verificarsi residue precipitazioni al nord-est, specie sul Triveneto orientale e al centro, sole al sud. Nel pomeriggio l'attività temporalesca interesserà solo localmente ancora il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno migliori. Massime tra 19 e 26 al nord, tra 22 e 27 al centro, tra 23 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Kiss kiss. Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: Kiss kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Kiss, kiss.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
6: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Kiss, kiss.
5: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto
5: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
9: Only gone.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Kiss, kiss.
11: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
12: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
11: Che estate esagerata!
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Kiss, kiss.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via via.
14: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.

Lady Gaga, Daisy Runway. Questa è Radio Kiss Kiss. Io ogni volta che sento questa canzone pam, alzo un pochettino il volume perché mi piace un zacco. Allora, stiamo parlando di senso dell'orientamento. Molti di voi ci stanno ascoltando in macchina e casomai stanno cercando di trovare la strada, però c'è un allarme degli esperti. Prima un paio di radioascoltatori hanno detto una cosa interessante che condivido pienamente, che le nuove tecnologie, cioè i navigatori, il fatto di poter usufruire dell'online per seguire le strade, ci hanno fatto un po' perdere il senso dell'orientamento. Un po' è vero. Difatti ci sarebbe un disturbo denominato DTE, ovvero disorientamento topografico evolutivo. Cioè, le persone che ne soffrono mostrano difficoltà nel ricordare la strada per raggiungere un luogo e riconoscere punti di riferimento come, che ne so, palazzi, edifici particolari oppure riferimenti naturali. E a soffrirne sarebbe il 3% delle persone, che non è poca roba, soprattutto gli uomini e i giovani tra i 18 e i 35 anni, perché i giovani sono stati abituati già ad utilizzare fin da piccoli i navigatori e quindi hanno perso proprio il senso dell'orientamento. Proprio questa importante percentuale di persone colpite da questo DTE, ripeto, disorientamento topografico evolutivo, ha consigliato di introdurre già dalle scuole materne esercizi di orientamento spaziale e di esercizi metacognitivi. Insomma, grazie alla tecnologia, signore e signori, non siamo più capaci di orientarci. Torniamo alle vecchie mappine di carta.

persone che ci hanno fatto viaggi e che tuttora le tengono gelosamente custodite da qualche parte, non hanno il coraggio di buttarle, un po' come me, e ci hanno ancora le robe segnate con le penne. Anzi, fatemi sapere se le avete utilizzate, quelle mappe di carta, belli che viaggi che si facevano una volta. Beautiful people.

mamma mia, sta arrivando una canzone che negli anni 90 fece la storia, ma soprattutto consacrò questo duo come uno dei gruppi svedesi, ma soprattutto europei, più famosi in tutto il mondo. Pensate, con questa canzone che stiamo per ascoltare, non solo raggiunsero i primi posti delle classifiche statunitensi, ma avevano quattro single insieme in classifica. Sto parlando di Joyride e loro sono i Roxette. E c'è il fischio all'inizio, che poi caratterizza la canzone, che fu messa all'ultimo momento

0: che bella.
1: Bella la musica di Radio Kiss Kiss. E tra poco, bella la Carolina. La Carolina, per esempio, ha sempre le cartine con sé, perché quando va all'alpeggio, se si ritrova in canziglio, che perde la via, lei c'ha sempre la mappa. C'ha la mappa per tenere la ferma, ci mette ci fa un po' di roba sopra e lei non vola via. Tra poco giocheremo con Cascia la Bufala per farvi vincere i nostri gadget che sono già lì pronti a partire, ma adesso arrivano i The Colors.

0: Caccia alla bufala.
1: Brava Carolina, che lei, ragazzi, è diventata veramente una maestra delle Dolomiti, va in giro sempre con la cartina cartacea, attenzione. Però adesso è il momento di giocare a caccia alla bufala. Come funziona? Se non avete mai partecipato, provateci. Il numero è 347 490 0042. Adesso leggerò io da solo, perché non c'è il buon Vitale, tre notizie. Una delle tre è una fake news, lo dico anche a Roberta che ci sta ascoltando per la prima volta, così gioca anche lei. Allora, una delle tre è una bufala. Quando vi darò il via, solo quando vi darò il via, il più veloce o la più veloce vincerà i nostri gadget. Stamattina ci mettiamo una di quelle belle cartine cartacee che si usavano un tempo, però già ripiegata, state tranquilli anche se usata. Io direi di partire con la notizia numero uno. Sull'isola di Ibiza quest'estate si terrà il più grande evento di musica classica mai visto prima, anzi mai ascoltato prima. Un'orchestra di 2000 elementi, 2000, diretta a turno da circa 200 maestri provenienti da tutto il mondo. È stata scelta Ibiza proprio perché gli organizzatori sembrava interessante il contrasto tra lo scenario di musica techno house che contraddistingue l'isola e la musica classica, quindi è una location particolare. Notizia numero uno. Allora, notizia numero due. Il maestro di kung fu cinese, 53 anni, che si chiama... Ma va a fare queste cose perché... è diventato famoso per avere palmi delle mani spessi quasi 8 centimetri dopo oltre 20 anni di allenamento con la tecnica tradizionale dell'Iron Sand Palm. Questo, a forza di sbattere le mani sopra sacchi pieni di sfere metalliche, le ha indurite così tanto che riesce addirittura a conficcare chiodi nel legno a mani nude. Porca miseria, questa è la notizia numero 2. Notizia numero 3. Un gruppo di studenti di una scuola superiore cinese ha stabilito un record costruendo un grande aeroplanino di carta radiocomandato più grande del mondo, con un'apertura alare di oltre 6 metri. È riuscito a volare per circa 15 minuti dopo mesi di progettazione e test. Un'impresa che unisce creatività, passione per il volo e competenze ingegneristiche davvero sorprendenti, con ragazzi così giovani. Questa è la notizia numero 3. Ma attenzione, adesso dovete dirmi qual è la bufala, soltanto quando vi dico via, ancora non vi ho detto via. La numero 1, la musica classica divisa, oppure la numero 2, il maestro di kung fu che pianta i chiodi con il palmo delle mani, super massiccio, o la numero 3, l'aeroplanino di carta più grande, mamma mia quanto è grande. Allora, via! 347 490 0042, il vostro nome, dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la bufala stamattina?

0: Torto Bay, il nostro, la nostra vincitrice, vediamo chi è. Ah, Filippo! Filippo, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Buongiorno a te. Filippo, da dove?
1: Da Gioia del Colle, in provincia di Bari.
0: Fantastica città, ragazzi, siamo nelle Murge, che è posto fantastico. C'è ancora il Castello Normanno oppure l'avete dato via?
1: No, l'abbiamo dato via, non ci piaceva più. Era fatto vecchio.
0: Bel posto Gioia del Colle, davvero bello. Però adesso ci devi dare la soluzione. Allora, Filippo, la bufala è la numero uno, la numero due o la numero tre?
1: La numero uno.
0: Bravo! Nessun concerto con 2000 elementi di orchestrali a Ibiza, l'isola della techno, dell'house e quant'altro, però potrebbe essere un'idea. Senti Filippo, ma tu a senso dell'orientamento come sei messo?
1: Come? Non ho capito.
0: A senso dell'orientamento, come sei messo?
1: Diciamo che me la stavo molto bene.
0: Oh, se ti porti bendato, che ne so, a Manfredoni, riesci a tornare a casa?
1: Ma se non che arrivo a Parletta.
0: Grande. Buona giornata, ciao.
1: Grazie,
0: Filippo.
1: Grazie anche a voi.
0: Favoloso, ciao. Favoloso. Bella Gioia del Colle, ci sono stato una volta, ho mangiato anche bene. Francesco

più l'ascolto più mi piace questa Summer Funk di Francesco Gabbani, questa Radio Kiss Kiss, 10:18 del mattino. Allora, sempre a proposito di orientamento, c'è questa notizia ufficiale, non sono io a dirlo, tra gli stereotipi più comuni, anzi tra i luoghi comuni più comuni, c'è il fatto, e ce l'ha confermato anche, ce l'hanno confermato tutti i messaggi che sono arrivati, quello secondo cui le donne avrebbero meno senso dell'orientamento degli uomini. Allora, non sono io a dirlo, ma c'è proprio la scienza. Allora, c'è un fondo di verità in questa cosa, non è soltanto un luogo comune. Bene, secondo gli esperti, questa particolarità non solo esisterebbe, ma si potrebbe spiegare facendo riferimento all'evoluzione. Noi uomini, Homo sapiens, quando uscivamo dalle caverne in battute di caccia, se riuscivamo a prendere delle prede e tornare nel minor tempo possibile in caverna, rischiavamo di essere uccisi o di essere predati da altri animali. E quindi il fatto di ritrovare la strada giusta e ritornare con le prede trovate in caverna era un fatto importante di sopravvivenza. Invece le donne che badavano al fuoco e ai figli restavano in caverna e quindi non avevano bisogno di sviluppare il senso dell'orientamento. Quindi è tutto spiegato. Poi c'è anche un'altra spiegazione, che noi uomini, sempre ai tempi degli Homo sapiens, amavamo andare a trovare compagne nuove un po' in giro per il mondo. Quindi cominciavamo a camminare, poi se non le trovavi le compagne nuove, ritornavi alla vecchia caverna, però bisognava ricordarsela la strada. Non sono io a dirle queste cose, è la scienza. Ecco, è bene saperlo. Quindi se un uomo non trova i calzini, ma trova la strada di casa ogni volta, significa che c'è sempre un Homo sapiens dietro ognuno di noi.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
8: Ops.
7: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Kiss, kiss. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno. Solo da
13: Iperceramica.
9: Kiss, kiss.
14: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Kiss, kiss.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
9: Kiss, kiss.
16: Alla Coop, le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
17: E a noi che ci piacciono tanto!
16: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Kiss, kiss.

0: domenica.
1: Papà, buona domenica, safe. Questa è Radio Kiss Kiss, stavo parlando un po' come giovanotti, ciao ciao a tutti, benvenuti. Allora, attenzione perché rimanendo sempre in tema del senso dell'orientamento, il simbolo di questa grande abilità da secoli sono sempre loro, i piccioni viaggiatori, in grado di tornare sempre a casa anche dopo essere stati trasportati, che ne so, a migliaia di chilometri. Ci sono proprio dei record. Questa capacità incredibile ha addirittura un nome, si chiama homing, ritorno a casa appunto, e in tempi di guerra sono stati usati, addirittura medagliati per questa abilità. Ci sono piccioni che hanno ricevuto la croce di guerra proprio per aver salvato tantissimi militari con i loro messaggi. Li utilizzavano addirittura nell'antico Egitto nel 1300 avanti Cristo. Allora, il sistema è molto semplice. I piccioni viaggiatori che fa? Li prendi, li cresci, li abitui a tornare indietro, però poi devono ritornare sempre alla base dove sono nati. Tu, per esempio, addestri un piccione a Milano, in una colombaia a Milano, lo addestri a tornare sempre in quella colombaia, poi lo prendi, lo porti, che ne so, a Tunisi, lo liberi a Tunisi e lui ha l'abilità di ritornare a Milano. È questa la storia. Non potete prendere un piccione senza addestrarlo che può ritornare dove volete voi. Ritorna sempre dove è nato e dove è stato addestrato. Tra poco vi dirò, perché è stata fatta una scoperta eccezionale, come si fanno ad orientare i piccioni, così qualche donna prende consiglio e cerca di migliorare il proprio senso dell'orientamento.

Music for Sushi, Sushi Restaurant, una bella canzone del 2022. Questa è Radio Kiss Kiss. Allora, i piccioni viaggiatori come si fanno ad orientare? Allora, secondo studi recenti, potrebbero farlo grazie a delle minuscole correnti elettriche generate nei fluidi dell'orecchio interno. Ma attenzione, non è solo questo il trucchetto, perché utilizzano anche, orientandosi grazie al sole, utilizzano la posizione del sole, ma anche l'olfatto e punti di riferimento visivi come strade, ferrovie, fiumi, ma anche palazzi. Ho scoperto che i piccioni sono tra gli animali più intelligenti sulla Terra, nonostante il loro cervellino sia minuscolo come l'unghia di un mignolo, sono intelligentissimi, riescono ad avere grandi riferimenti e riescono anche a ritrovare il luogo di partenza della loro base, anche se si portano lontani 1000 chilometri. Evviva i piccioni, porca miseria, quante storie sto scoprendo stamattina. Intanto, attenzione, c'è un new kiss da tenere d'orecchio. Stiamo parlando di Mieb con Vaffamore, che sembra una parolaccia, ma è veramente un bell'augurio. New kiss.

0: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
1: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
0: MD,

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Kiss, kiss.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Kiss, kiss. Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i succhi Selex, vari gusti da un litro, per tutto giugno a solo 1,15 euro, nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Dai, scudo, non essere arrabbiato.
3: Kiss, kiss.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Kiss, kiss.
7: Da Euronics c'è il Black Friday. Un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss, kiss.
8: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto
8: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Kiss, kiss.

pausa. Magnetic. Vedi? Grazie al magnetismo i piccioni riescono a trovare la strada di casa, ma non solo, si riescono a orientare perché sono molto molto intelligenti. Noi senti bene. Allora, levami la base, perché questa, guarda, senti. Che cosa c'è di più tranquillante nel tubare di piccioni nella piccionaia, casomai in una casa di campagna, invece di essere piccioni sono portatori di malattie, abbassi, cioè, i piccioni sono intelligentissimi e non solo, sono anche degli ottimi animali da compagnia, ma sono anche, oltre a essere super intelligenti, sono anche affezionati a chi li spama, gli dà da vivere. Allora c'è la storia di un piccione, anzi di una colomba bianca domestica che ha vissuto, pensate, 44 anni. Si chiamava Sugar, nata nel 1981 e ha vissuto 44 anni, invece l'età media di un piccione è intorno ai 15 anni. Ebbene, Sugar, quando il suo proprietario, che era un musicista, che è un musicista, 77enne, quando il proprietario andava via, lei non mangiava più e faceva uno strano verso, come una sorta di lamento straziante perché non lo riusciva a trovare. E poi quando lui suonava, perché era un musicista, lei aveva l'abitudine di ballare e tubare, come abbiamo sentito. Quindi i piccioni, rivalutiamo i piccioni, che sono degli animali incredibili e fanno cose incredibili.

non fate per dire cose che riguardano i piccioni e quant'altro. Però l'ultima notizia, le ultime notizie su piccioni, poi non ne parlo più perché ci sono tantissime persone che hanno l'orto, che dicono che gli fanno guai nell'orto, perché i piccioni sono intelligenti, se hanno fame mangiano quelle che gli pare. Allora, c'è un piccione, uno dei più celebri, si chiamava Cher Ami, decorato addirittura con la Croix de la Guerre francese, perché consegnò 12 importanti messaggi durante la prima guerra mondiale, che salvarono tantissimi, grazie a questi messaggi si salvarono tantissimi militari. E pensate, quando fu premiato era stato colpito al petto, accecato ad un occhio, aveva una zampa completamente fuori uso e continuava a volare, a consegnare messaggi. Mi ricordo Cocorito, un vecchio pappagallo, però bellissimo. Riescono a fare 1000 chilometri in una sola giornata e la velocità media di un piccione è tra i 60 e gli 80 chilometri all'ora. Sono veramente fenomenali, non voglio aggiungere altro, va bene? Non aggiungo altro, tra poco parleremo di animali fenomenali. Oh, senti questa di Mace.

A me senza zucchero, no, preferisco. Beh, non puoi levare quel sapore acidulo dell'aranciata, altrimenti che gusto c'è, scusatemi. Oh, e adesso è arrivato il momento del nostro history. Beh, una canzone con un bel ritmo incalzante e travolgente che però racconta poi di un sentimento delicatissimo e di un cuore di vetro che potrebbe rompersi in mille pezzi da un momento all'altro, perché quando finisce un amore ci si sente fragili, con un animo spesso frantumato. Il mal d'amore, chi non ha provato il mal d'amore? Un pensiero totalizzante, ma l'estate, posso dire, aiuta a dimenticare più in fretta. Ci godiamo i Blondie con Heart of Glass 1978.

I Blondie con Heart of Glass 1978, il nostro History Kiss. Radio Kiss Kiss. Vogliamo oggi provare a indovinare di dove siate solo ascoltando la vostra voce, quindi geolocalizzazione tramite dialetto, come se fossimo in spiaggia e mentre voi parlate al telefono io e Luigi proviamo dall'accento a capire di quale regione possiate essere proprio ascoltando la vostra inflessione dialettale. Quindi tra poco vi chiederò di registrare una nota audio in cui ci raccontate qualcosa di voi e ci fate ascoltare la vostra voce. Intanto la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss, c'è la nostra tripletta. Subito ascoltiamo Gaia con la sua Bossa Nostra.

Sabrina Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss. Do il benvenuto, welcome Pasquale Violet, che è arrivato qui in regia. Caro mio Pasqualino, dobbiamo geolocalizzare, quindi lo facciamo tramite dialetti. Che cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo ascoltare la vostra voce e vogliamo provare a capire di dove siate, di quale regione, di quale città italiana, soltanto ascoltando la vostra voce. Cosa ci dovete dire? Quello che vi pare, ragazzi. Dove siete? Cosa state facendo? Siete al lavoro? Cosa farete oggi? Ci potete raccontare qualsiasi cosa, il vostro nome, dove siete, cosa state facendo, se oggi vi gira male, se oggi vi gira bene, se state mangiando, quello che vi pare. L'importante è che ci facciate ascoltare la vostra voce, quindi registrate una nota audio e l'inviate al 347 490 0042, anche meno. Fateci ascoltare la vostra voce, la nota audio più carina la utilizzeremo poi per la geolocalizzazione. Come on everybody. No, anche meno, no, ho detto meno.

0: Public su Radio Kiss Kiss. Siamo pronti. Allora parte ufficialmente la geolocalizzazione. Era come se fossimo tipo ad origliare il nostro vicino d'ombrellone. Senti, secondo te di dov'è? Ecco, vi faccio ascoltare la voce. Provate a capire di dove potrebbe essere questa persona qui, questo ascoltatore.
1: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Sono Adriano e telefono. No, me lo dovete dire a voi.
0: Certo.
1: Abbastanza semplice. Ma come poi... cadenza, la mia, si capisce subito. Vi auguro il meglio.
0: Grazie.
1: Spero caldamente che questa temperatura, in questo momento di 28
0: però.
1: Gradi, vada a calare un pochettino, perché sto sudando come una spugna gocciolante. Ciao
0: Adriano, sei veramente simpaticissimo. Allora abbiamo ascoltato la sua voce. Adriano, secondo voi di dove potrebbe essere? Non solo mi dovete dire la regione, ma dovete proprio indovinare, provare ad indovinare proprio la città da cui potrebbe provenire. Altro bonus per chi riesce ad indovinare non solo la città di provenienza di Adriano, ma anche la sua età, perché la voce dice tanto di una persona, riesce a raccontarci anche l'età. Provate a dirci, Adriano, di quale città italiana è e quanti anni potrebbe avere? 347-490-0042.
2: Well, I woke up to the sound of silence, the cars were cutting like knives in a fist fight. And I found you with a bottle of wine, your head in the curtain.

0: Mi fanno con Carry On al 2012. Intanto continuate a dirmi: Adriano, secondo voi di dov'è?
1: Kiss a te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Kiss a te, che quando sei con un amico, dopo il gioco ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss.

0: fetta del mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Kiss, kiss.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Kiss, kiss.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
7: Ops.
5: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
8: Kiss, kiss.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Kiss, kiss.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Kiss, kiss.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
8: Kiss, kiss.
13: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
14: La musica più bella.
15: La musica più bella.
14: Suona solo.
15: Suona solo.
14: Su Radio Kiss.

0: con canzone estiva. Allora, vi ho fatto ascoltare la voce di Adriano. Bene, dobbiamo provare a indovinare di dove sia Adriano. C'è qualcuno che è riuscito a geolocalizzarlo, addirittura a dirci anche che età potrebbe avere Adriano.
1: Adriano ha 40 anni, viene da Lecce.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Liliana da Bari. L'ascoltatore è del Lazio, credo Roma, e secondo me dovrebbe avere intorno ai 52-53 anni.
0: Andiamo avanti.
3: Marta, Massimiliano da Napoli, sì? Adriano è di Palermo e ha 54 anni.
0: Allora, lui si è avvicinato, devo dire, fuoco, fuocherello.
4: Secondo me Adriano è di Catania ed ha 50 anni all'incirca.
0: Già ti si è allontanata un po' in più. Sentiamo, ok, allora, sentiamo, nessuno ha indovinato, qualcuno ci è andato vicinino, ma... però possiamo chiedere ad Adriano di darci un indizio. Adriano, datici
1: qualcosa. Il mio paese ha ispirato Sapore di sale di Gino Paolo.
0: Veramente?
1: Una rapida ricerca su Google si riesce tranquillamente.
0: Dai, scusa, ma così non va. È un abbraccio a te, ma che devono andare a sbirciare su Google? Devono provare a indovinare loro. Tra l'altro, il nome richiama un celebre paladino della tradizione carolingia. Leggo anche questo sul web. Provate ancora a indovinare. Do un altro indizio. Diciamo che è al limite con l'età per cambiare decade, cioè ha un'età col 9 e quindi farà cifra tonda il prossimo anno. Più di questo non posso dire. Provate ancora a geolocalizzare il nostro Adriano. Intanto c'è Taylor Swift.

a geolocalizzare Adriano? Sì, c'è, e c'è qualcuno che ha indovinato anche esattamente la sua età e si aggiudicherà i nostri gadget. Scopriamo tutto tra pochissimo, prima c'è il nostro New Kiss, la nuova di Francesca Michielin con Strega Comanda.

0: Francesca Michielin, strega comanda. Allora, mi sa che ci siamo. C'è qualcuno che è riuscito o sarà riuscito a geolocalizzare il nostro Adriano? Sentiamo.
1: Adriano è di Capo d'Orlando e ha 52 anni.
0: Vicino.
2: Dico
0: ma
2: che Adriano ha 59 anni ed è di Capo d'Orlando, provincia di Messina.
3: La soluzione. Sono Adriano, ho 59 anni da compiere. Ancora breve, sono Peter Pan di Capo d'Orlando, in provincia di Messina. Ciao, è sempre chi schifo.
0: Ma sempre, Adriano, sei uno spasso, sei simpaticissimo. Complimenti a Michele, che è stato il più veloce a indovinare, che si aggiudica i nostri gadget. Ciao!
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. Kiss,
10: kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. Impara farmacia Conad fino al 18 giugno. Hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
11: Kiss Kiss.

Harry Styles con American Girls, ma noi restiamo in Italia. Dunque, abbiamo parlato qualche settimana fa della nuova ordinanza emanata dal sindaco di Livorno, da 25 a 500 euro di multa per chi non pulisce con dell'acqua l'urina del cane sul suolo pubblico. Ora a parlare sul tema è il sindaco di Bologna, che però si affida al senso civico, dice, dei cittadini, evitando quindi al momento di dover obbligare con sanzioni i bolognesi a portare con sé una bottiglina d'acqua per pulire l'urina degli animali. Ma non sappiamo, lui spera, ecco, basterà l'autoregolamentazione o serviranno regole più stringenti, servirà anche a lui mettere delle sanzioni per chi non adotta questo tipo di atteggiamento. Lui sembra al momento fiducioso e anche noi speriamo che in realtà in tutte le zone d'Italia si possa provvedere alla stessa accortezza per evitare maleodori, soprattutto adesso che con il caldo sarebbero certamente più evidenti. Quindi, quando si porta giù il cane, bisogna portare con sé una bottiglina d'acqua.

Che bella, Delia Fiat 131 con rum e cioccolata. Devo fare un in bocca al lupo speciale ai ragazzi per la finale Under 15 Sporting Torre Maggiore Monte Sant'Angelo per domenica. Ragazzi, oh, carichi, forza tutto, do io che si vince, gli faccio

0: cattivo, da quello che mette la musica ad alto volume, Marco, a quello che trascina mobili sul pavimento alle 6 del mattino, sì, a quello che rompe le palle come te, no? Che è troppo preciso,
1: sì, sì,
0: e
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lascia i bigliettini sui motorini altrui.
1: È vero, è capitato. Perché, scusami, ma se parcheggi il motorino, sì, nel posto del mio motorino,
0: sì,
1: e io non so chi sei,
0: tu devi
1: lascio...
0: rompere il motorino,
1: no,
0: e l'altro.
1: No, no, no. Ti lascio,
0: sfondalo,
1: un biglietto sopra e ti scrivo chi sei, e poi tu lo sposti.
0: E lui ti scrive: sorry, scusa.

0: Ciao Chris Kiss, sono Doriana e io ho un problema con i miei vicini.
1: Quale?
0: Ma non con, proprio con loro, ma con i figli. Ah. Infatti hanno tutto il posto del mondo per parcheggiare la loro auto.
1: Dove parcheggiano?
0: Dove parcheggiano? Al mio posto.
2: Anna,
0: come
2: mia.
0: Devo fare? Gli si dice più volte.
1: No, no.
0: Ma loro niente, no. Sotto goccio.
1: Gli devi lasciare il bigliettino come ho fatto io, il post-it attaccato. Fin quando non impara. Anzi, sai cosa? Riempigli la macchina di post-it.
3: Due ceffoni ai figli, come si faceva in passato. Vai vicino.
1: No, è perché poi lì vai nel torto.
3: E dici, ragazzi, è il mio posto. È il mio posto. Io sono Gollum, come Gollum. È il mio posto. Non vi dovete proprio avvicinare.
1: Comunque,
3: hai capito?
1: Tutti stanno avendo comunque problemi con i vicini, anche rispetto a quello che leggo su WhatsApp.
4: Comunque, povera questa ascoltatrice.
1: Mi dispiace molto.
4: Ho sentito la sofferenza nella sua voce.
1: Ma in realtà mi ha colpito molto questa notizia che voglio raccontare anche ai nostri ascoltatori, perché succede anche che magari nel palazzo hai un problema con le perdite d'acqua, no? Quindi chiami i soccorsi.
4: Capita.
1: Chiami insomma chi ti deve un attimo aiutare.
4: La paura che si possa allagare.
1: Bravissimo, sì, o comunque perde, sai, si crea la muffa. E una volta ho trovato il problema, trovata anche la droga. Purtroppo è successo tra l'altro.
4: Vedi?
1: In Italia proprio qualche giorno fa, notizia appunto di da pochissimo.
4: Trovata la droga dove?
1: E hanno scovato appunto dove c'era questo problema di perdite d'acqua 27 kg di droga. Ovviamente il signore appunto, che è il proprietario di casa, è stato arrestato perché magari, boh, non so adesso il problema, forse le aveva nascoste nelle tubature.
4: Il
1: non
4: proprietario
1: lo so.
4: Di casa era Pablo Emilio Escobar Gaviria. Gavisco.
1: Comunque,
4: Gaviria, come si chiama?
1: Comunque, Gabria. Successo, non mi ricordo.
4: Zia Gabria.
1: Vabbè, comunque, quello che è, succede anche questo. In questo caso, meno male che c'era la perdita d'acqua, altrimenti non si sarebbe mai saputo.
4: Mettiamo un disco, che ti perri, chissà che ti.

0: La puntata di oggi, come avete capito, è dedicata quindi ai vicini di casa. Siamo partiti dalla notizia che la casa dei vicini puzzava e una coppia di 70 anni ha fatto causa ai vicini, ha chiesto 170.000 euro di risarcimento. Da qui abbiamo deciso di dedicare la puntata, appunto, come dicevo prima, ai vicini. E quindi, se vi va, ci potete raccontare un fastidio, una litigata, una problematica che è legata ai vostri vicini di casa.
1: Al 347 490 0042, messaggio vocale oppure scritto, come per esempio Raffa ha fatto Alberto, questo nostro ascoltatore, che ha detto: quando ci siamo trasferiti i miei vicini non volevano e anzi pretendevano che le nostre bambine non giocassero nel nostro giardino perché facevano confusione e dicevano che i bambini, se vogliono giocare, devono andare al parco, all'oratorio e comunque non nel giardino. Una cosa veramente assurda.
0: Quando purtroppo hai a che fare con i vicini che sono scostumati oppure che vivono in un'altra epoca, è difficile anche parlarsi. Non so se è peggio quello che ha scritto questo nostro ascoltatore o è peggio il vicino che non ti rivolge la parola, che tu lo saluti. Io li avevo, mi ricordo che ogni giorno salutavo: buongiorno, ti guardavano in faccia, sorridevano e tu dicevi: o questi sono deficienti,
1: esatto, sì,
0: o sono stranieri e quindi non capiscono buongiorno, anche se però
1: buongiorno
0: è internazionale,
1: dai.
0: È come pizza,
1: certo, sì.
0: Come mandolino,
1: però, scusami,
0: è come sole.
1: Io qui c'ho il giardino e, come dice l'ascoltatore Alberto, le mie figlie le faccio giocare quando voglio. Poi è chiaro che se danno fastidio nell'orario del riposo, dopo la mezzanotte, è un conto, ma il mio giardino ci faccio quello che voglio.
0: Poi c'è un'altra cosa da affrontare che ci suggerisce Massimiliano. Quando non è un vicino rompiscatole,
1: sì,
0: evidentemente vuol dire che tu sei il vicino rompiscatole, che sei tu,
1: applausi,
0: quel vicino che rompe le palle.
1: Applausi, e questa è una cosa verissima e l'abbiamo detta adesso su Radio Kiss Kiss.

0: Amatore, come il suo cognome, Jenny Amatore, conosciuto come Samurai J, il pezzo è flamenco Paranoia. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Allora, sentiamo un po' di note vocali che stanno arrivando sull'argomento del giorno, visto che parliamo di vicini e di problematiche con i vicini.
1: Ciao, ciao a tutti, Serena da Milano. Allora, la mia vicina di casa è anziana. Una mattina mi suonò per dirmi, per criticarmi il fatto che mi facessi la doccia di notte. E io le dissi: guardi, io viaggio per lavoro, se torno a quell'ora devo lavarmi.
0: Troppe giustificazioni.
1: Andare all'indomani. Lei mi fa: si sente tutto. E non intendeva chiaramente la doccia, intendeva altro.
0: E che sei stoppato così?
2: Allora, secondo me, dovevi dire alla signora: cara signora, se lei non fa niente nella vita e non lo vede da quando esisteva Tutankhamen, il problema non è mio, il problema è suo.
3: Però si è stoppata così, secondo me stava dicendo altro. Comunque va bene, il succo era quello, cioè che la vicina si lamentava della doccia, ma in realtà si voleva lamentare di un po' di cose. Qualcuno per esempio ci ha scritto: io quando ero piccola, la mia vicina, quando giocavamo giù sotto casa, ci lanciava le secchiate d'acqua.
0: No.
3: Cioè le secchiate d'acqua.
0: Questa cosa delle secchiate d'acqua è una cosa che è successa, l'ho vissuta anche io.
3: Esatto.
0: C'è stato proprio un periodo che era quasi di moda lanciare i secchi d'acqua.
3: Sì. Soprattutto se era estate, voglio dire.
0: Quando avevi anche, magari vivevi in un
3: cortile,
0: parco, e
3: sai, sì.
0: Nei parchi c'è la possibilità di giocare a calcio. Io ricordo, dicevano: non dovete tirare il pallone verso il cancello, altrimenti si rompe il cancello.
4: Il mio vicino di casa ha gonfiato, ha messo la piscina. Ragazzi, ma nelle ore dove uno dovrebbe riposare, pomeridiane, diciamo così, ci sono i ragazzini, sono ragazzini, capisco, però
0: ragazzi,
4: urla, ma di tutto.
3: Vabbè,
4: e di più.
3: Nelle ore di riposo,
4: si vive
3: okay.
4: più.
3: Nelle ore di riposo ci può stare, però in generale no. Ma c'è Anna,
0: sì?
3: Da Roma, che ha un problema incredibile col suo vicino.
0: Dopo la pubblicità.
3: Ce l'ha scritto su WhatsApp, non vedo l'ora di leggerlo.
0: Dopo la pubblicità.

0: pensa a te, che tutti provano a presentarti qualcuno, ma niente da fare. Ti basti da sola.
1: Da sola, da sola.
0: Chi schissa a te, che in attesa del vero amore, ti godi il tuo rapporto molto speciale con la pizza.
1: La pizza, la pizza.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss Kiss.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
5: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri, in diversi colori, con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Kiss Kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops!
6: Ops!
4: Ops!
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops!
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
7: Yes, yes.
9: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
10: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
11: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Kiss Kiss.
12: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
7: Kiss Kiss.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via via.
13: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
14: Cipo.

0: la nuova dei The Colors, 15:26 in questo venerdì 5 giugno su Radio Kiss Kiss in diretta. Noi siamo Marco e Raf, oggi puntata dedicata ai vicini di casa, quelli magari sì piacevoli ma soprattutto quelli fastidiosi. C'è Anna che ha un problema col vicino, quello che abita sopra, e ce lo vuole raccontare proprio al telefono.
1: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Vai.
2: Allora, io ho il vicino, l'inquilino del piano di sopra che dà da mangiare ai piccioni e agli uccellini. Giustamente questi producono, e quello che producono casca tutto sulla ringhiera e sulla rete. E noi abbiamo, ma una schifezza immensa.
1: Hai ragione.
2: Noi abbiamo pure il gatto che si arrampica alla rete. Il lavoro nostro è che si sporca le ciampine, cioè, lui se le lecca e si ammala.
1: Hai ragione. E che cosa pensi di fare? Anzi, io apro e chiudo parentesi, se c'è qualcuno che vive lo stesso disagio e qualcuno che voglia aiutare questa nostra ascoltatrice, scriveteci, perché così glielo diciamo. Tu che cosa vorresti fare? Hai qualche idea?
2: Io sto pensando di fare una piccola tettoia, in modo tale che pulisco solo quella e salvo la ringhiera con tutta la rete.
1: Però Marco, secondo me non è giusto, Anna, che tu debba fare una piccola tettoia perché il vicino al piano di sopra dà da mangiare agli uccelli.
0: Anche perché qui può provocare un cortocircuito, perché magari tu fai la tettoia, il condominio non te la approva e tu spendi anche i soldi inutilmente, perché sai, ste cose poi bisogna chiedere al condominio. Secondo me posso.
2: È piccolina.
1: Matteo ha scritto: vai di petardi. Come vai di petardi?
0: No, ma sai cosa? Allora, fin quando gli uccelli sono i suoi, allora uno può anche mettersi d'accordo. Ma se questo qua dà a mangiare solo per far venire i piccioni, io non penso sia una cosa giusta. Con tutto il rispetto che voglio agli animali e ai piccioni, io sono un animalista, però. Non è che tu puoi dare a mangiare in balcone i piccioni così a caso e poi questi ti scagazzano nel tuo balcone. Non mi sembra una cosa corretta.
1: No.
2: All'assemblea è stato detto, però lui continua, perché lui è un animalista, pure lui c'ha i gatti, tra parentesi.
1: Non mi sembra tanto un animalista, perché animalista comunque che, se tu gli parli del tuo gatto, gli dici: guarda, io ho paura che il gatto si possa ammalare.
0: Animalista degli animali suoi, e non vale così.
2: Perché poi se si ammala il gatto ci ammaliamo pure noi, perché magari ci trasmette qualche cosa.
0: Non hai tutti i topi.
1: Dai, aggiornaci, Anna, facci sapere che cosa succede. Grazie per averci scritto, chi schissa a te.
2: Grazie a voi di aver chiamato. Grazie.
0: Ciao Anna, un abbraccio.
1: Ciao. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Ciao Radio Kiss Kiss, io purtroppo capisco questa signora perché di fronte a me c'è una signora che dà da mangiare i piccioni 3 volte al giorno, colazione, pranzo, cena. E questi piccioni vengono nel mio balcone a fare i loro bisogni. Ho riempito i balconi di spuntoni, insomma quelli di dissuasori dei piccioni, ma comunque ogni tanto vengono lo stesso.
1: Guarda,
0: insomma, veramente una situazione critica e non sappiamo cosa fare. Perché
1: allora,
0: veramente, se qualcuno riesce a darci dei consigli, ben vengano.
1: Ti diciamo, guarda. Ti rispondiamo e rispondiamo anche all'ascoltatrice di prima che ci ha chiamato, che c'è Bruno che ci ha dato la motivazione, ci ha dato una soluzione. Dissuasori elettronici per piccioni, non è pericoloso per gli altri animali né per i piccioni stessi, perché questo dissuasore emette onde sonore e loro si allontanano in modo tale che questi piccioni non ti fanno, capito? È colpa però sempre del vicino, perché poi la responsabilità è del vicino che dà da mangiare ai piccioni.
2: Certo,
1: dagli delle piazze ai piccioni, ma non a casa tua.
2: Ti ricordi il problema nelle piazze a Piazza San Marco a Venezia, che c'era questo problema dei piccioni? Infatti tutti i bar là, i ristoranti che lavorano, non sapevano come fare, mettevano gabbiani finti, CD, sai, quelli per fare luce, e poi non so come sono riusciti, forse con dei falchi addirittura. Qua stiamo ovviamente parlando di una piazza, quindi di un intero comune.
1: I piccioni avevano paura.
2: Però magari il consiglio che ha dato Bruno potrebbe essere un buon consiglio. Raff, mi dispiace solo in chiusura di Vicini di Casa non aver affrontato il problema vicino di casa suocera, perché ce l'ha scritto più di un ascoltatore o un'ascoltatrice. In effetti dovremmo dedicare una puntata a parte solo a questo.
1: Non lo possiamo fare, perché tra poco vi diamo la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss giocando alla password del giorno. Più veloce che indovina parola e numero si aggiudicherà i fantomatici nostri gadget.

0: Buongiorno ragazzi, allora questi fantomatici sì. ammiratori dei piccioni, sì. io gli direi solo una cosa.
1: Cosa?
0: Lo piccione d'esordio.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad. In parafarmacia Conad fino al 18 giugno hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
3: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
4: Ah no, io riparto con Boscolo.
5: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Kiss, kiss.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only gone.
9: Only gone. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Kiss, kiss.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Fino al 13 giugno, c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Kiss, kiss.

0: a leggere subito gli indizi per farvi vincere i gadget di Radio Kiss Kiss. Bisogna indovinare parola e numero, perché la parola di oggi
1: potete trovarla in un condominio.
0: Quindi iniziate a scriverci tutte le cose che vi vengono in mente quando parliamo di condominio. Il numero invece
1: è il numero delle stanze, compreso il bagno, in un monolocale.
0: Beh, abbiamo detto tutto.
1: Voglio dire, oggi abbiamo dedicato la puntata ai vicini, abbiamo parlato delle

0: mi Artemas su Radio Kiss Kiss. Andiamo a ripetere gli indizi di oggi. Come sì. abbiamo detto, la parola la potete trovare all'interno di un condominio, il numero invece, il numero delle stanze complessive, compreso il bagno, all'interno di un monolocale. Quindi la password di oggi è
1: amministratore 3.
2: Beh, c'è solo lo puoi trovare nel condominio. Salutiamo gli amministratori che ci ascoltano, no? Quelli lì disperati.
0: Rispetto per voi, perché siete disperati, ma non solo, per la pazienza che avete.
2: Esatto, perché per fare l'amministratore, oltre il titolo, che ormai è un titolo, bisogna proprio avere solo pazienza, altrimenti non lo puoi fare.
3: La password di oggi è appartamenti 2.
2: Accesso negato.
0: No, andiamo avanti, non è appartamenti 2.
4: Ciao ragazzi, la parola di oggi è scala 2.
2: Accesso negato.
0: Allora, la parola che abbiamo scelto alcune volte la trovate fuori la scala. Occhio.
5: Rompipalle 1.
0: È quello ovunque.
2: No, accesso negato.
0: Il rompipalle lo trovi ovunque nel condominio.
2: Molti hanno scritto scale, però non proprio fuori la scala.
0: Capita, io ce l'avevo fuori
2: la
0: scala.
2: Diciamo, fuori è giusto come termine per dare un piccolo indizio.
6: Anche fuori regolamento la scala di condominio 2.
0: Accesso negato. In alcuni posti, in alcuni palazzi, la parola che abbiamo scelto la trovate doppia. La trovate sia fuori il cancello, sia fuori il palazzo.
2: Il portone, sì.
7: Buonasera Kiss Kiss, assemblea 2.
0: No!
2: Accesso negato. No, è un oggetto, diciamo che gli ultimi hanno anche la telecamera. E poi ultimi, ma già da
0: campanello
2: qualche anno.
0: 2, scrivono. No, non è campanello 2. Andiamo da Andrada di Torino. Pronto?
8: Ciao
0: Andrada, prima di sapere qual è la password, tu sei di Torino, ma sei venuta al Kiss Kiss Way?
8: Sì, certo.

0: un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo Kiev conferma che il drone è esploso nel porto romeno di Costanza, ucraino, ma spiega che il dispositivo è stato deviato da un'interferenza elettronica delle forze russe. La marina ucraina ha fornito a quella rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, fanno sapere le autorità ucraine. Cambiamo argomento. A causa del protrarsi della cerimonia celebrativa del 212esimo annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, la presidente del Consiglio Meloni non potrà più partecipare al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali in corso in Montenegro. La premier, a quanto si apprende, ha informato personalmente il presidente montenegrino Milatovic e il presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo il proprio rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. La cronaca: assolta per legittima difesa la ventenne di origine cecena imputata a Torino per l'uccisione del padre con due coltellate a Nizza Monferrato il 1 marzo 2024 al termine dell'ennesima lite familiare. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la condanna di primo grado a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà, fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023 a causa di un'endocardite infettiva non diagnosticata. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Tutti si contesta il reato di omicidio colposo. Il processo fissato per il prossimo 12 gennaio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, in periferia est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Ascoltato dagli inquirenti, l'uomo ha ammesso le sue responsabilità e fatto ritrovare il corpo della madre nascosto in un manufatto in cemento. Lo sport: tennis, Vavassori e Bolelli si arrendono in semifinale nel torneo di doppia al Roland Garros, battuti dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Stasera la semifinale tutta italiana del singolare maschile tra Cobolli e Arnaldi. Il vincente se la vedrà con il tedesco Zverev, che ha battuto il ceco Mensik. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Alfio Ciro, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
1: Terza ora dei Corriere di Kiss Kiss, grazie Cristina Manco e buonasera.
2: Buonasera. Buonasera, grazie per questa bella educazione che metti in campo proprio all'inizio della terza ora. Allora, Corriere di Kiss Kiss, appunto, in questi prossimi 60 minuti non solo regaleremo i gadget. No, con il reverse, perché arriverà tra poco, ma intanto cominciate a schierarvi, ve lo dico.
3: Dove?
2: Cominciate a schierarvi.
1: In barriera, mettete così. No,

0: Olivia Dean con la sua leggerezza nei Corrieri di Kiss Kiss, ma l'argomento che stiamo per trattare è tutt'altro che leggero, perché è venuto fuori un dato molto interessante dalla Bank of Montreal, dove è venuto fuori che un appuntamento medio per un americano giovane, cioè quindi
1: della generazione Z,
0: inclusi cibo, bevande, trasporto, eccetera, eccetera, e la cura del proprio aspetto, costa $205. Ogni volta che tu hai un appuntamento devi spendere $205.
1: Detto ciò, quindi i giovani tendono a stare da soli,
0: sì,
1: non perché non vogliano impegnarsi,
0: no,
1: o non vogliano avere dei rapporti di sentimento,
0: assolutamente, ma perché vogliono
1: risparmiare.
0: Che dice,
1: ragazzi, i soldi non ci stanno, non io non ce la faccio.
0: Ed ecco che sui social mi nasce il trend che è dovuto proprio a tutta questa faccenda, che si chiama solo maxing. Solo maxing, quindi io sto da solo perché faccio economia e risparmio un po' di soldi, perché altrimenti non ce la farei. In realtà non sono lungimiranti, perché è stato calcolato poi da altre altre aziende
1: che fanno
0: ricerche, da altre fonti, è venuto fuori che in realtà sul lungo termine si risparmia più stando in coppia che stando da solo,
1: sì,
0: perché quando sei in coppia
1: un affitto tendi a pagarlo al 50%,
0: Dividi
1: le spese, quindi.
0: Però nell'immediato
1: la mazzuliata ci sta. Ma attenzione,
0: ecco,
1: è lì che casca l'asino.
0: Esatto, si fa male?
1: Dice.
0: Allora, sì, lì mi casca l'asino, perché io sono convinto che essere in coppia è una cosa meravigliosa.
1: Io sono convinto che essere in single
0: è meraviglioso anche per te, perché è più campo libero.
1: Beh, no, per una questione di tranquillità mentale.
0: Facciamo così. Io dico in coppia è bello, tu mi dici single è bello, ma mi devi sostenere una tesi come se fosse un comizio elettorale.
1: Vabbè, sì, allora per me single è bello perché faccio quello che voglio, quando voglio e come voglio.
0: E fin qui ci sta, ma io ti dico
1: il classico dei classici.
0: Ma cosa stai dicendo? In coppia è bello perché quando torni da lavoro c'è qualcuno che ti abbraccia, qualcuno con cui puoi cenare, puoi guardare le serie TV, e quando vai a letto puoi pure impollinare.
1: Eccolo. Perché io penso che impollini prima e poi vai a dormire da solo.
0: Va bene, quindi.
1: E allora a questo punto la palla passa a voi.
0: E allora, sì, dai, accoppiato è bello, single è bello. Da quale lato vi mettete? Però dovete essere proprio così un po'...
1: No, proprio energici, così poi scatta anche Lola per voi.

0: così anche, secondo me ci stava bene come chiusa in questo pezzo, al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. Allora, abbiamo schierato la popolazione,
1: sì,
0: in due.
1: Da una parte ci sono i single,
0: esatto,
1: da una parte ci sono gli accoppiati.
0: Esatto, che sembra un po' Ciao Darwin, ma in realtà stavamo cercando di capire da una ricerca, da una notizia, dove siete voi ascoltatori? Single è bello o accoppiato è bello e perché?
2: Ciao Radio Kiss.
0: Ciao,
2: sono Lorenza. Single è molto meglio.
0: Perché?
2: Perché non devi cucinare per nessun'altra persona.
0: Sì!
2: Vanno fuori per te stessa.
0: Bravissima! È così che si ragiona.
1: Questa è una grande cosa, perché quante volte dici, ma se ti dico non mangio.
0: Ma posso rispondere una cosa a questa ascoltatrice? Accoppiato è bello perché hai chi cucina per te!
1: Eccolo qua, e chi dice che così debba cucinare l'altra persona?
0: Vabbè, poi dipende da come imposti il rapporto.
1: Vai.
0: Ancora, vai!
3: Accoppiato è bello, soprattutto se ti permette di fare le vacanze da single con gli amici.
0: Bravo!
3: Schissi a tutti da Matteo, da
0: complimenti,
3: Salerno.
0: Complimenti.
1: Esulta, praticamente ha detto che vuole essere single.
0: No, ha detto che è bello stare in coppia, cioè non rinuncia a entrambi i privilegi. Poi arriva anche il messaggio.
1: Gli piace di qua e di là, gli piace il caffè e latte. E
0: basta.
1: Anche,
0: arriva un messaggio di Ste che dice: in coppia è bello solo se lui non russa come un trombone.
1: Bello.
0: E c'è ragione, perché ci sono degli svantaggi dello stare in coppia, ci mancherebbe. Ancora?
4: In coppia è bellissimo perché se hai mal di testa c'è qualcuno che ti prepara un'aspirina.
0: D'accordo, che tristezza.
1: Questa è una cosa bella. Quando stai tutti quanti d'inverno, almeno una volta a inverno stiamo male.
0: Vabbè.
1: Ma quando hai qualcuno vicino che
0: si prende cura di te.
1: Ma neanche che si prende cura di te, basta che ogni tanto ti tocca con un bastone per vedere se sei vivo.
0: Io morto.
1: Io ho bisogno di tanto affetto in quei
0: Va
1: casi.
0: Bene, intanto fate attenzione perché Ciro, quando è in coppia, se sta male, usa solo le supposte.
1: Ma no,
0: quindi non gli dovete dare l'aspirina.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su conad.it.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Kiss, kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99€, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69€. Lidl vale davvero.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Kiss, kiss. In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
3: Kiss, kiss.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno... fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
3: Kiss, kiss.
9: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
10: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi. Che estate esagerata. Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
3: Kiss, kiss.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Kiss, kiss.
13: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad, fino al 18 giugno, hai uno sconto del 25% sopra i 50 euro di spesa da usare su integratori e prodotti di cosmesi. Scopri di più su conad.it.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.

0: No, ma se la condividi con noi è anche un po' bossa nostra.
1: Diventa un po' di tutti.
0: Eh sì, dai, Gaia, bossa nostra. Allora!
1: Devi fermarti perché abbiamo un altro appuntamento incredibile!
2: Revenevenevera! Al contrario! Revenevenevenevera! Contrariato!
0: Basta queste sigle. Basta. Non cantare sulla sigla già cantata! Come funziona il reverse? Dimmi un po', Ciro.
1: Funziona bene.
0: Allora, no, diciamola qui.
1: Vabbè,
0: magari,
1: ragazzi, è semplice, facciamo ascoltare una canzone famosissima, sì, ma al contrario.
0: Esatto.
1: E voi dovrete essere i più veloci ad indovinare il titolo della canzone e il nome di chi la canta.
0: Al 347 490 0042, solo chi sarà velocissimo riceverà in regalo i gadget di Radio Kiss Kiss. E allora sentiamo questo reverse.

0: Io direi basta, ragazzi.
1: Molto facile.
0: Tu
1: dai.
0: Dici che è molto facile.
1: Beh, dai.
0: Beh, forse noi abbiamo anche. Sappiamo qual è il titolo.
1: No, no, no, si capisce, dai.
0: 347-490-0042. Qual è la canzone, il titolo della canzone e chi la canta?

0: Così proprio. Call It anche su Radio Kiss Kiss Soliroi, ma invece chi sarà stato abbastanza veloce da beccare non solo il titolo della canzone ma anche l'artista che cantava? Il nostro Reverse. Sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, sono Ciao. Claudia da Torino, la canzone è Lady Oscar.
0: Ma cosa?
1: No,
0: ma
1: no. Scusa. A parte che i cartoni animati li facciamo dopo.
0: I cartoni è nella seconda manche, quindi un'altra possibilità per voi. Ma adesso vai ancora.
3: Una casetta in Canada, Orietta Berti.
1: No. Non è una casetta in Canada.
0: Però voleva continuare a dire qualcosa. Orietta Berti.
1: Niente, hai sbagliato.
4: Il titolo della canzone è Finché la barca va di Orietta.

0: Basta così, grazie regia.
1: Sei un cretino.
0: Volete sentirla tutta?
1: Quello è un cretino, quello là. Di fronte abbiamo
0: allora,
1: un idiota.
0: Tra poco, seconda manche per chi volesse ancora aggiudicarsi gadget di Radio Kiss Kiss. Ma sarà, io dico canzone di un cartone animato, ma in realtà in questo caso andiamo anche nel cinema.
1: Nel cinema, certo. Però non devi spoilerare.
0: Non spoilerò niente.

0: Novità che arriva con Brescia, che è super emozionato perché il 1 luglio, il 3 luglio, il 4 e il 5 gioca in casa a Genova, mega concerto al Porto Antico, e siamo molto contenti.
1: Secondo me pure sì.
0: Grazie per la tua chiosa. Il nuovo

0: Presta, addio, non correre dietro al pallone, fai come i ragazzini all'incrocio. Vieni qua. Allora, che succede adesso? Abbiamo ancora una
1: seconda manche, seconda manche del reverse. Questa volta parliamo di cartoni animati. Uno dei più belli, uno dei più famosi.
0: Fermo, perché se diciamo cartoni animati allarghiamo troppo il campo. In questo caso stiamo parlando anche un po' di un piccolo capolavorino, che ecco, è un lungometraggio.
1: Va detto,
0: se no è un casino. Allora, sentite questo e cominciate a segnare 347-490-0042. Ah no, si è capito. Vabbè, così basta,
1: ragazzi. Io forse posso dare un indizio?
0: Ancora?
1: Voglio dare un indizio.
0: Vabbè.
1: Ero stato selezionato per cazzo ride
0: per fare cosa?
1: Io non lo so.
0: Per fare cosa? La carota.
1: Fammi finire. Ero stato selezionato per fare il tappeto.
0: A proposito di tappeti,
1: il tappetino.
0: 347-490-0042. Qual è il film? Ci serve solo il titolo del lungometraggio in cui era anche questa canzone al reverse.
2: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
3: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
4: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Kiss, kiss. Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai. Kiss, kiss.
6: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto
7: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Parti e se ti cancellano il volo?
10: Tanto io parto con Boscolo.
11: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
16: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
17: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
18: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
17: Che estate esagerata!
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione a premi, valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Kiss kiss.
20: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Red con Olivia Rodrigo, ma non è questo il punto, perché il punto è un'altra canzone, quella del Reverse, quella che vi permetterà di ricevere il regalo, i gadget di Radio Kiss Kiss, ma solo se siete stati velocissimi nell'individuare la risposta. Sentiamo.
1: Gobbo di Notre Dame.
0: Complimenti.
1: Gobbo di Notre Dame.
2: No, aspetta. Guarda. No, non lo posso accettare. Complimenti.
0: No, si è ribellato anche Cocciante. Allora, sentiamo ancora.
3: Ciao, sono Yuri da Genova.
2: Sì?
3: E il titolo della canzone è Aladdin.
2: No, allora, non è il titolo della canzone, ma è tratta dal film Aladdin.
0: Esatto, quindi la risposta, il notaio ci dice che non possiamo darla per buona.
2: Però bravo Yuri, bravo.
0: Molto bravo. Ma la risposta completa ci è arrivata, sì o no?
2: No, però Yuri Kiki con gli anelli. Bravo.
4: Il mondo è mio di Aladdin.
2: Sì! Brava! La nostra camera è in fondo a destra.
0: Scusami, ma visto che tu mi hai detto, intanto complimenti ai vincitori e complimenti a chi ci ha provato, ma tu hai detto che avevi fatto il provino per fare il tappeto.
2: Per fare il tappetino.
0: E scusa, come lo avresti interpretato?
2: Sì, così.
0: Che rumore è? Io l'avrei fatto così.
2: No, questa era un'altra
0: tappeto,
2: cosa. Che...
0: No,
2: è un altro film.
0: È il tappeto sì, battuto
2: quello
0: da mia madre.
2: Quando Aladdin e Jasmine no, passano la prima notte.
0: No.
2: È il tappeto, dice: oh ragazzi, io tolgo le tende e se ne vanno.
0: Tolgo le nappe.
2: È stata bellissima, vado via.
0: Vai.

0: tutt'altro.
1: Allora, intanto grazie per essere stati con noi tutta la settimana.
0: Ecco.
1: Tutta.
0: Grazie per avercela fatta.
1: Da lunedì al venerdì.
0: Grazie per avercela fatta. Intanto, noi vi salutiamo per questo weekend, poi ci ritroviamo lunedì dalle 16 alle 19, come sempre. Non ci sarà Rita Manzo.
1: Non ci sarà Rita Manzo adesso, vi lasciamo con Max Poli.
0: Esatto, c'è Max ovviamente che vi terrà compagnia per le prossime ore. Intanto...
1: Oh ragazzi, lunedì mi raccomando puntuali, perché Alfio vi deve dire una cosa importantissima.
0: Ah davvero?
1: Sì.
0: Vabbè, da Alfio

0: featuring Susan Vega con Tom Steiner dal 1990. Tra poco inizia questo Portami a Casa inedito, anche con Max e la Leti. C'è anche la Leti, ci sei, confermi?
1: Sì. Confermo.
0: Bene, andiamo con la redazione. Intanto ci sono tutte le ultime notizie con Cristina Manco.
2: Un saluto e bentrovati. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro tra lui e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Putin inoltre, intervenendo al forum di San Pietroburgo, ha detto di aver dato una

0: È venuta voglia di una bevanda gassata sentendo questa canzone.
1: Mamma, che voce meravigliosa.
0: Etta James è stata, questa canzone è stata colonna sonora di diverse campagne pubblicitarie. Pronti a ripartire, vai! Sono le 20 in punto, state ascoltando Portami a casa Kiss Kiss con Max Poli e la Leti.
1: Buonasera.
0: Grazie al nostro regista
1: Max Pennino.
0: Cioè, ragazzi, Max in questa radio iniziano ad essere troppi, ne resterà soltanto uno, tipo Highlander. Max Poli,
1: 3,
0: Max
1: 4,
0: Pennino,
1: 4
0: Max Vitale,
1: siete.
0: Max Giannini. Oh, non
1: 5.
0: Va bene, non va bene, non va bene. Allora, ci raccontate un po' come inizia questa serata. Siamo morbidi, stasera sì, siamo morbidi, tranquilli come al mattino. E allora, per i vostri messaggi, per un saluto, raccontateci come inizia questo weekend, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Per canzoni in arrivo, adesso Madonna e Sabrina Carpenter.

0: On Breaker. Buonasera amici, buon venerdì 5 di giugno, un saluto dai mattinieri alla sera, in portavi a casa sì. Kiss Kiss Max Poli, scusa
1: per sapere
0: la Leti. In tanti staranno in auto in questo momento, sì. E, grazie per esserci, ma sapete, cioè facciamo un sapevate che è insopportabile di solito.
1: Io già so di cosa vuoi parlare, ma non spaventare gli ascoltatori.
0: No, vabbè. Sapevate che ogni volta che accendete il motore della vostra auto connessa inizia a generare un flusso massiccio di dati?
1: Sì.
0: Cioè, ma quale auto? Io ho la vecchia Pandina, no, quella no, però le auto d'ultima generazione, sì. Diciamo già da quelle dal 2016 in poi, sono connesse, no? E allora la geolocalizzazione continua, stile di guida, accelerazioni, frenate, dati biometrici tramite telecamere interne, se avete un assistente vocale poi registra anche le conversazioni, cioè è un'ansia sta roba, raga, oh, veramente.
1: Sì, praticamente sa tutto di voi.
0: Comunque queste informazioni sì. Non rimangono comunque nell'auto, vengono trasmesse al cloud del produttore e alle assicurazioni, talvolta rivendute anche a terzi. Ancora una volta, se è gratis il prodotto, se tu dici ma io l'ho pagata l'auto, no, se il servizio di connessione è gratis, sì. No? Risvolto positivo, però la normativa europea si sta muovendo, da fine anno dovrebbero essere introdotti sistemi avanzati di monitoraggio del conducente sui veicoli nuovi, con l'obiettivo chiaramente di ridurre incidenti stradali dalla sonnolenza alla distrazione, quindi tutto questo sì. Per la sicurezza stradale, dicono. Però io, pensandoci bene, ho già l'app della mia auto che mi dice dove sei stato, quanto tempo sei stato.
1: Ma io sono entrata nella tua macchina e ogni volta che entri ti dici anche il buongiorno, il buonasera.
0: Sì, sì, ti saluta, c'è un'ansia addosso. Insomma, l'auto sa dove sei stato, come guidi,
1: appunto.
0: Quanto veloce vai e cosa hai detto l'assistente vocale. Insomma, sa più cose di te di quante ne sappia, per esempio, un familiare. E non ti giudica, però cosa
1: per
0: positivo.
1: Ora, per
0: non
1: ora.
0: Ti giudica. Oh, ma come cavoli hai guidato oggi? Potrebbe dirtelo presto. Vabbè, dai. Buona serata, questa è Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss in Portami a Casa Kiss Kiss, stasera con Max e Laleti.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato delle auto, che quelle di ultima generazione, ma attenzione, non solo quelle di alta gamma, quelle costose, anche le utilitarie, le piccoline, ormai memorizzano tutti i nostri spostamenti, no? C'è l'app che si collega, ti dice tutto. Questo serve, dicono i costruttori, per motivi appunto legati alla sicurezza. Giustamente c'è qualcuno che fa una riflessione tra gli ascoltatori.
2: Quale? Max, ci manca solo che mettano una specie di bilancia sotto il sedile e ci dicano anche quando abbiamo mangiato quanto abbiamo mangiato. Sarebbe una tragedia. Schizza a tutti.
1: Secondo me ci arriveremo, quelli che ti controllano la misura, la pressione, sai,
0: i valori, quelli là,
1: valori,
0: tipo sai come si chiama? Impedromumbo, non lo so come si chiama, quello che fa il nutrizionista, il dietologo, ti mette una pinzetta e ti dice quanto grasso c'hai. Oh guarda, te sei seduto, pesi un po' troppo, che dici? Io già c'ho il bancomat che quando mi avvicino dice oh levati, spostati, non c'hai esordi, capito? Però insomma anche la macchina che mi dice ste robe, no? Volevo salutare, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori anche insomma cosa prevede questa serata. Mamma e figlia si sono organizzate, dicono.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Il papà è via e quindi serata madre figlia.
0: Ci pare giusto, ha chiamato anche la madre che dice
4: a Kiss Kiss. Il marito è via e quindi seratona con la figlia. Ciao dalla mamma della figlia del messaggio di prima.
0: Giustamente.
4: Aperitivone e pizza.
0: Bene.
1: Bello. Che film. Magari pure un film. Dai, bello. Bella serata.
0: Sta per uscire quello nuovo di fantascienza che mi piace tanto.
1: Non ne posso
0: mercoledì
1: più. Non
0: quello
1: ti là
0: di... Oh, è Spielberg,
1: più.
0: Non è uno così, Il nuovo di Spielberg. Che fai? Te ne privi?
1: Non puoi. Ma infatti vai a vedere.
0: Raccontateci se volete su Radio Kiss Kiss dei vostri programmi per la serata. Leggiamo e ascoltiamo tra poco.

0: Chissà te, che parli con il tuo cane come se potesse risponderti. E in fondo lo sai che lo fa. Chissà te, che quando esci dal supermercato cerchi sempre la macchina. Nel parcheggio sbagliato.
1: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Kiss, kiss. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Yes, yes.
8: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
9: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
10: Che estate esagerata!
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio e su expert.it.
12: Yes, yes.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops!
15: Ops!
14: Ops!
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops!
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Kiss, kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 30 uova da allevamento a terra a 5,99 euro, e con le mega offerte mandorle a naturale 200 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.

0: Irama con Cabana nei mattinieri alla sera, in porta a casa, sì. Kiss, Max Poli,
1: la Liti.
0: E c'è solamente insieme tra le 19 e le 21. Abbiamo chiesto come, insomma, quali sono i programmi per la serata, tra le altre cose, vocali al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: Francesca, buonasera.
2: Ciao Max e Liti, che sorpresa trovarvi a quest'ora. Io stasera ho in programma di rinnovare la bicicletta, quindi uscirò in bici. Ancora da decidere se per bere un margarita o prendere un gelato, ma pendo per il margarita.
1: Ma io anch'io penderei per quello.
0: In bicicletta, però, attenzione, poi va bene, però. Chi è? Pronto?
3: Max e Leti. Ciao! Ciao! Ma che ci fate a quest'ora?
0: Niente, Rita.
3: Buona serata. Che sorpresa di sentirvi a quest'ora.
0: Rita,
3: ciao.
0: Rita, titolare di fascia, ci ha detto che lunedì sarà lei in onda 5-7 per cambiare, quindi si alzasse lei lunedì, così noi siamo comodi. Gianluca, buonasera.
4: Buonasera mattinieri. Ciao Max, ciao Leti, bello sentirvi anche stasera.
0: Grazie ragazzi.
4: Un abbraccio.
0: Davide, buonasera a te, come stai?
5: Ciao Radio Ischisse, bella sorpresa ci avete fatto, Max e Leti.
0: Vabbè, ma insomma,
5: ascolto sempre la mattina, ma stasera rientrare è stato un vero piacere. Vai, ciao a tutti.
0: Meglio quando c'è Rita, senza dubbio, però è anche perché io sto faticando a parlare, nel senso che
1: che c'hai?
0: Vorrei essere prolisso come la mattina.
1: No, non qui... puoi, ti taglio la lingua.
0: Mettiamo una canzone, grazie. Annuncia tu, dai, chi è?
1: Sienna Spiro con
0: Spiro. Sono Material Spiro. Ma

0: canzone insieme a Spyro in Portami a Casa Kiss Kiss. Voglio salutare Marcella che dice: ragazzi, ma abitate in radio ultimamente?
1: No.
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma dai, no, ma non è vero, dai, ma che dici? No,
0: allora, dovete, insomma, cari ascoltatori, da sì, tra fedelissimi e nuovi, ci auguriamo ci siano tanti nuovi, ma sì, chiaramente con l'arrivo della stagione calda, gli eventi, sapete che c'è il tour Kiss Kiss Way, poi faremo delle esterne, le cose, il palinsesto subirà delle variazioni, sì, inevitabilmente. Poi c'è chi ha i mali di stagione, la nostra Rita sta benissimo, però aveva bisogno di un giorno.
1: Ma un imprevisto può essere.
0: Ci copriamo. Settimana scorsa ci ha coperti Raul, no? Per esempio, sì, non c'eravamo noi. Dice: Max, è possibile che ti sento ovunque? Sì. Mi chiede perché faccio anche spot pubblicitari. Quindi dice: ma la tua voce l'ho sentita anche?
1: È possibile. Quindi, sì.
0: Tipo assicurazioni Laleti.
1: Assicurati.
0: E avrai praticamente tutto a tua disposizione. Ti porta tutto, ma porta
1: basta,
0: a porta.
1: Basta.
2: Ciao Maxelletti.
0: Oh, chi è?
2: Si torna a casa per preparare lo zainetto, perché domani andiamo a Roma a vedere il concerto di Cesare Cremonini.
1: Bello.
0: Ah, è vero, al Circo Massimo. Bello, bello. Catania, come va lì, ragazzi?
3: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
3: Riccardo da Catania, stamattina mi avete accompagnato al lavoro e adesso mi accompagnate a casa, che bello. Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie
3: buon
0: per lavoro. Esserci. Buongiorno, andiamo a Cerignola.
4: Buonasera Max e Leti.
0: Buongiorno, buonasera.
4: Cerignola. Animo, animo. E di sera, come possiamo dire?
0: Non lo so, animo
1: va bene
0: stesso.
1: Anche di sera, animo.
0: Allora,
1: animo.
0: C'è Roberta da Bergamo, sì, che è contenta perché è finita la scuola, mi sembra di capire. Roberta,
5: no,
0: giusto?
5: No, devo riformulare. Allora, scusate ragazzi, ma io sono salita in macchina a metà canzone, non ho mica capito che eravate voi. Ma buonasera, un cazzo.
0: Vabbè, sì, adesso.
5: No. Allora, mamme, nonne, preparatevi, la scuola è finita e da qui poi sarà per tutti quanti buongiorno un cazzo, perché ce li abbiamo a casa a massacrarci l'anima.
0: Vabbè, i bambini a casa sono una gioia, no? Non è che li puoi portare sempre a scuola.
1: Sì, però non è facile l'organizzazione. Dai. Su questo le do ragione.
0: Sentiamo il gran finale di Portami a Casa Kiss Kiss.

0: Ora, Letti, stavo leggendo un articolo.
1: Quale?
0: Che mi ha catturato e tra poco approfondiamo. Gli italiani comprano meno cose e più esperienze. Dice, vabbè, ma che è sta roba? Secondo me è una giustificazione per farti pagare di più le cose, probabilmente. Assicuro che approfondiamo tra poco nel finale di Portami a casa Kiss Kiss con Max e la Leti, stasera eccezionalmente insieme tra le 19 e le 21. Però sto fatto che compriamo l'esperienza, ma c'è una cosa divertente da raccontare, lo facciamo tra poco. Intanto, canzone nuova, Mark and Cremont, anzi Mark and Cremont, questa è Partenope con Serena Brancale, The Colors.

0: mica male, mica male. Novità su Radio Kiss Kiss. Che cosa? Un po' che ti ricordavi?
1: Vecchie proprio canzoni, sai, quei ritmi, sì, belli, mi piacciono.
0: Allora, leggevo questo titolo, sì, velocemente. Gli italiani comprano meno e meno cose materiali e puntano più sulle esperienze. Dice, ah, va bene, come siamo diventati interessanti. Solo che a volte le esperienze costano più della cosa materiale. Cioè,
1: questo sì.
0: Nel caso, tra le tendenze più interessanti, leggevo negli ultimi anni, c'è la crescita delle spese dedicate a viaggi, concerti, eventi, attività sportive, momenti da condividere. Insomma, molte persone preferiscono investire in ricordi più che in oggetti.
1: Sono d'accordo.
0: Anche se a volte il ricordo, sai, cioè un oggetto è il ricordo di un viaggio, no? Qualche volta.
1: Sì, vabbè, ma una cretinata che ti puoi riportare, dai, di poco.
0: Però una bella esperienza continua a farci sorridere anche anni dopo. Però quando tu parli di esperienza e non di acquisto di un qualcosa, mi ricorda quel famoso chef che ha detto da me la pasta al burro costa 400 euro perché vivi un'esperienza, non è pasta al burro,
1: non è pasta
0: e lì
1: al
0: tutti
1: burro,
0: in coro,
1: no,
0: ma
1: certo,
0: baffa, capito? Però
1: così
0: ci sono fermati.
1: Allora, da qui una domanda però agli ascoltatori. Qual è l'esperienza che vi è rimasta nel cuore più di qualsiasi acquisto? Questa è una bella domanda.
0: Ci riusciamo alle finali? Vocali al nostro numero, anche messaggi di testo.
1: Certo, 347 490 0042.
0: Vi leggiamo e ascoltiamo tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto
2: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Kiss Kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Kiss Kiss.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
12: Da Expert è arrivato un regalo mondiale.
13: Un set di tre valigie resistenti agli urti, leggerissime e con ruote a 360 gradi.
14: Che estate esagerata!
13: Expert, gli esperti sempre con voi. Operazione a premi valida dal 4 al 17 giugno. Esclusioni e regolamento in negozio su expert.it.
15: Kiss Kiss.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay. Viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia. Il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
17: Kiss Kiss.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
19: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
18: E il signor Alessandro Volta?
20: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
21: Kiss Kiss.

0: Alessio, eccezionalmente insieme tra le 19 e le 21 c'è la nostra amica Rita, un abbraccio a lei. Le esperienze, molti hanno riso la battuta che ho fatto, che insomma è vita reale, vera, quella che dicevamo prima del famoso chef.
1: È vero.
0: È finito sui giornali, ricorderete, la mia pasta al burro costa 400 euro perché non è una pasta al burro, è un'esperienza. Allora tu ti chiedi, vabbè, come ho fatto a fare un giro alla cucina, mi ha fatto vedere come preparare il formaggio, come sciogliere il burro, non so, insomma. Però vabbè, però è vero anche che bisogna ricordare che l'esperienza, è vero, ha un valore e non da poco, no? In qualunque contesto. C'è il famoso, la famosa storia che sembra una storia social, ma rende l'idea.
1: Sì,
0: la ricorderai, quello del tecnico portuale, no? C'era una nave ferma in porto,
1: sì,
0: con milioni e milioni di euro di materiali, e la nave non riusciva a partire. Avete sentito questa storia? Non riusciva a partire, quindi ci sono i tempi di consegna che devi rispettare, altrimenti
1: certo.
0: Che cosa fai? Perdi la commessa, rischi multe, in alcuni casi ci sono merci deperibili e quindi rischi di rovinare tutto. Allora chiamano un tecnico che non riesce a far partire la nave, ne chiamano un altro, dice vabbè, ma questo è molto caro, è molto costoso,
1: sì,
0: e vabbè, chiamiamolo,
1: so,
0: vediamo se ci riesce a risolvere il problema. Questo tecnico dà un colpo di
1: martello
0: pappagallo su dei tubi e la nave parte. Allora presenta la fattura e dice sono 10.200 euro. E dice cavolo, ha dato un colpo al tubo, ci chiede 10.200 euro. No, dice lui, attenzione, 2 euro per il colpo al tubo. Gli altri 10.100 sono per l'esperienza, a 30 anni, perché sapevo dove battere. E quindi l'esperienza ha un valore, bisogna dirlo, no? Ma quindi ti è piaciuta questa storiella?
1: Mi è piaciuta, sai.
0: Questo aneddoto,
1: per
0: dire che
1: piace.
0: Quello che sappiamo fare l'abbiamo imparato in anni di lavoro, e quindi non contano solo i 2 minuti, questa è un po' la morale, no? Conta tutto quello che sappiamo fare, che abbiamo imparato nel corso di una vita.

0: Per l'aperitivo, la pericena si dice adesso. Facciamo un'ape. Grande Letta Lamborghini su Radio Kiss Kiss, in porta per casa Kiss Kiss, l'esperienza. Abbiamo detto che gli italiani oggi cercano le esperienze più che le cose materiali. Mm-hmm. Tipo, cosa ci scrivono?
1: Allora, sicuramente il corso di vini, un saluto da Alex. Poi la sommelier. Visita agli Uffizi per la prima volta con mia figlia che frequenta l'artistico. Mm. Abbiamo trascorso 4 ore immerse nella bellezza Gio.
0: Bene, bene, va bene. Che allora, bello. No, questo per dire che insomma, vedi, gli italiani oggi preferiscono spendere un po' di soldi in più, magari per l'esperienza invece per cose materiali. Beh, ne siamo contenti. Saluto Alessandra da Torino che dice: ragazzi, che bella quella storia che avete raccontato del portuale. Sì, è una storia che gira da tempo, che insomma conta l'esperienza, sapere dove sistemare qualcosa deriva da tanti anni di esperienza. C'è un'altra frase, dice Luca, dice: ne sai un'altra che me la faccio mia e la vendo con gli altri. Guarda, puoi usare quella di Warren Buffett. Sapete chi è Warren Buffett? Sì. È famoso per essere considerato il più grande investitore di tutti i tempi, no? Famoso negli Stati Uniti. Warren Buffett ha detto una cosa che io ho detto anche ai nostri vertici aziendali, no? Quando sono andato a essere il colloquio. Warren Buffett dice: scegli i migliori e lasciali lavorare. Altrimenti frase. Scegli quelli che non sono bravi, ma gli devi stare dietro e rischi di perdere tanto, capito? Sì. Noi abbiamo scelto un altro bravo che arriva tra poco, è Stefano Piccirillo. Sì. Quindi, e lo lasciamo lavorare tra poco. Dai, mettiamo una canzone e poi chiudiamo insieme. Portami a casa, Kiss Kiss.

0: ti andiamo a fare un'esperienza culinaria adesso che ho fame.
1: Ho fame anch'io, ma volentieri.
0: Abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione.
2: Sì.
0: Un abbraccio alla nostra amica Rita che tornerà.
1: Ciao, Rita.
0: Chiaramente a quest'ora da lunedì, tranquilli. Sì. Insomma, abbiamo guastato solo stasera il suo programma.
2: Sì,
0: perdonateci. Tra poco c'è Stefano Piccirillo, grazie alla regia.
1: Max Pennino.
0: Ecco. Ho ricordato.
1: Qua, sì, ricordato.
0: Noi quando torniamo in onda?
1: Noi torniamo domenica tra le 9 e le 12 con Cartoline d'Italia.
0: Ah, veramente tutto. Allora,
1: sì.
0: Volevi salutare qualcun altro a proposito di esperienze? Andiamo
1: io
0: a fare un'esperienza.
1: Sì, io vado a mangiare, questa è la mia esperienza.
0: Che esperienza?
1: Più che altro vado a cucinare.
0: Allora ti cucino io, ti faccio vivere una bella esperienza. Come si deve, con piatti raffinati. Da Max e la Liti, appuntamento a domenica. Vi lasciamo con i Doors. Kiss Kiss a tutti.
3: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California.